0: Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Selezione speciale per sognare e amare. Un viaggio sensoriale nel regno della fantasia. Emozione notte. La musica c'è.

0: Nella quiete della notte, quando il mondo si avvolge nel manto del silenzio, c'è una magia sottile che prende vita. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Un'atmosfera carica di mistero e promesse, dove persino l'aria sembra vibrare di segreti. E in mezzo a questa quiete c'è lei, la musica. La musica che incanta il cuore.
1: Emozione notte.
0: Ogni notte, dopo la mezzanotte.
1: Dopo la mezzanotte.

0: Lasciati avvolgere dall'emozione della notte, con tutta la musica per sognare. Solleva il tuo spirito e lasciati trasportare dall'incanto delle parole e delle note.
1: Emozione notte.
0: Emozione notte.
1: Ogni notte dopo la mezzanotte.

To be caught in the rain. You were going on your way.

0: La notte ha un potere magico che ci avvolge tutte le sere, dopo la mezzanotte. La musica, con le sue note incantate, diventa il nostro compagno di viaggio in questa avventura notturna, toccando le corde più profonde del nostro cuore e donandoci emozioni che solo la notte sa accendere. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Emozione notte.
1: Ogni notte dopo la mezzanotte.
0: La mezzanotte.

La notte, accendi il cuore, accendi la radio, accendi Emozione Notte. Tutta la musica per sognare, ogni notte, dopo mezzanotte.

La voce della Valbellura. La magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e la magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Benvenuti a Radio Meano.

Suoniamo il meglio della musica internazionale di tutti i tempi. Informiamo in tempo reale con le news da ogni parte del mondo. Radio Meano, your station, your music, your life.

che la luce di casa, la luce era accesa. Ho pensato di farti un saluto, magari anche tu non hai sonno stasera. Penserai che sono passato per casa.

La voce della Valbelluna. La magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

0: Ben ritrovati amici su Suoni all'Alba, io sono Giulio Berghella e anche oggi vi accompagnerò nel nostro viaggio settimanale tra nuove uscite discografiche, storie, emozioni e interviste dalla voce diretta degli artisti. Come sempre qui a Suoni all'Alba la musica diventa un modo per raccontare il presente. Ogni canzone porta con sé un'esperienza, una visione, un frammento di vita che merita di essere ascoltato e condiviso. Anche oggi attraverseremo sonorità diverse, ricerca sonora e nuove produzioni che arrivano dalla scena indipendente e contemporanea. E allora mettetevi comodi, alzate il volume e lasciatevi accompagnare. Sta per iniziare una nuova puntata di Suoni all'Alba, perché il futuro, come sempre, suona oggi.
1: Aspettarti, oppure in fila per iscrivermi alle lunghe liste di autocommiserazione. Mi troverai semicongelato davanti ad uno specchio incapace di decidere se un uomo di successo ha queste guance un po' incavate. Mi troverai davanti a un foglio bianco a scrivere canzoni uniche d'amore per un quarto, ma per tre quarti non sapere esattamente di che cosa parlo. Io sarò felice di sapere che ti vanti della mia tristezza con tutte le tue amiche davanti ad un bicchiere pieno per tre quarti, ma a me basta un quarto vuoto per deprimermi e costringermi a berlo fino in fondo, cercando di salvarmi. Sarò molto contento nel vederti, tu sarai contenta di sapere che non c'è più nessun pericolo imminente per cui correre ai ripari. Così mi perderò dentro i tuoi occhi che non hanno mai cercato di cambiarmi. Mi troverai a parlare fuori luogo, insensibile alla differenza che non trovo tra l'inutile dentro un contesto e l'inutile così da solo. Mi troverai molto più sereno, seguendo tracce di cenere in nottate lunghe, d'albe limpide a nasconderci da quei giorni con davanti un meno. È orrendo ed invasivo il non vederti, un'offesa intima e letale, non sapere dove sei o non poterti anche solo immaginare. La parte scura della luce.

spaventosamente fredda, ma lì con te ci andrei ad abitare. Mi troverai, ne son sicuro, intento a spacchettare razioni K per quei sopravvissuti a questi anni bisestili. Chissà che non sia la volta buona. Dicevamo anche la volta scorsa, anche stavolta, dopo aver licenziato in tronco, che sbagliava i preventivi. Per pochi mesi, ad essere precisi, mi troverai in mezzo ad un pugno di parole che molti tendono a sbagliare, così come i congiuntivi. Perché a quelli convinti da sempre fino in fondo, come sai, preferisco gli indecisi. Quegli incubi e tormenti di pensiero, tipo non va bene ciò che pensi, perché non pensi come loro. Non sarà mai buio per sempre, e la notte passa come passa il male a un dente. E sperare rassomiglia a un verbo tipo ballare malamente. Mi troverai sopravvissuto ad ogni istante, incollato dalla gravità a qualcosa che in cambio non mi ha mai dato niente, tranne che trovarti senza perderti mai più. Mezzo alla corrente.

0: Bene amici, apriamo questa nuova puntata di Suoni all'Alba con un artista che arriva da un percorso ricco di esperienze, teatro, televisione, cinema, musica. Il nostro primo ospite è Andrea Gherpelli, attore conosciuto dal grande pubblico, vi faccio un nome, il dottor Mosca della serie Rai Cuore, e oggi debutta ufficialmente con nel mondo discografico con il singolo Mi Troverai che abbiamo appena ascoltato. Una canzone molto intima, luminosa, che parla di presenza, accoglienza, vulnerabilità, trasformando la fragilità in una forma di autenticità. Un brano che nasce dal bisogno di rallentare e tornare a una dimensione più poetica, più umana del racconto, tornare un po' forse alla penna. Ma lo chiediamo direttamente a lui, perché Andrea Gherpelli è qui con noi a Suoni all'Alba. Grazie Andrea di essere qui con noi.
1: Grazie a te dell'invito e grazie a tutti gli ascoltatori.
0: Grazie. Andrea, Mi Troverai, questo è il bellissimo brano molto particolare che abbiamo appena ascoltato, è il tuo debutto discografico ufficiale, come abbiamo detto, teatro, televisione, cinema e adesso la musica, che comunque insomma la musica non è solo adesso, perché tu parti proprio con la musica. Come mai hai deciso proprio adesso di affrontare anche questo discorso di discografico e porre forse anche al centro del tuo percorso artistico quella che è la musica?
1: Ma guarda, intanto perché sono anni, decenni che interpreto personaggi scritti da altri ed è un tipo di arte che adoro e che mi lascia però diciamo poi nudo come persona, perché non riesco più diciamo a ritrovarmi nessuno dei ruoli naturalmente che ho interpretato. Invece in questo modo ecco che riesco a rivestirmi di me stesso e a portare quella che è la mia vera cifra artistica, no? Perché poi sai, nella narrazione cinematografica ti naturalmente vesti i panni, certo, e ci metti sicuramente del tuo, questa è una cosa molto importante, ma diciamo che al netto poi del film tu resti un'entità completamente separata. In questo caso invece ecco che e non vesto panni, ma sono proprio me stesso in carne ed ossa e porto diciamo quella che è la mia sensibilità, il mio modo anche diciamo di intendere la relazione, di intendere l'arte, anche la scrittura, il modo di porsi, anche soprattutto riavvicinarmi un po' alla poesia, di cui sento molto la mancanza anche nel mondo intorno durante le giornate che passiamo così frenetiche.
0: Quanto è vero, quanto è vero. Nel brano parli di un amore che accoglie, no? Senza però voler cambiare l'altro. Quanto è importante secondo te oggi sentirsi riconosciuti per ciò che si è davvero? Facendola breve, l'autenticità, quanto è importante?
1: Beh, credo che lo sia molto più di quello che uno può immaginare, crescendo poi, no, le prime relazioni che

0: uno mette in piedi, sono anche delle prove che fa verso se stesso e verso gli altri per cercare di capire poi che cosa significa stare in relazione con un'altra persona in maniera reale, affettiva e amorosa e non soltanto amicale. E questo poi ti fa comprendere piano piano che la presenza, il fatto di esserci e di sapere che chi mi ama mi può trovare, è forse il perno centrale intorno a cui tutto quanto si muove, il fatto di non volere cambiare la persona con cui sei in relazione è un gesto d'amore che io ho ricevuto e continuo a dare perché mi sono accorto che è una delle cose veramente più importanti di tutte e soprattutto il fatto di non perdersi in mezzo alla corrente, come dice il finale del brano, perché poi la realtà dei fatti è che la vita è davvero una corrente di eventi, una corrente di incontri, e il fatto di non perdersi mai lì in mezzo. Ecco, mi sembrava molto importante segnalarlo.
1: Ecco, dal punto di vista del sound, insomma, ci sono molte cose, c'è un arrangiamento, importante. Ecco, volevo chiederti, è stato difficile mettere insieme quello che volevi raccontare con quella che poi è stato l'arrangiamento e la musica, il sound della canzone?
0: E posso dire di no perché il lavoro che ha fatto Fabio Ferraboschi poi è un lavoro nel quale mi ritrovo molto, e le sonorità, anche questo sax che trovo
1: Sì.
0: bellissimo perché proprio rappresenta questo flusso della vita, questa continuità di eventi e anche questa gioia proprio nel viverli, mi ci sono ritrovato completamente, perciò no, è stato molto semplice anche incastrarsi in questo tipo di lavoro che chi conosce la musica sa che può non essere così, ecco, nel nostro caso lo è stato molto.
1: Sì, infatti questo sax proprio nel finale sembra in qualche modo aprire proprio uno spazio di respiro, di leggerezza, no? In qualche modo.
0: È una sensazione che alla fine del brano credo che sia molto giusta, perché comunque dopo aver ascoltato, né, e spero anche compreso alcuni di questi pensieri che sono stati inseriti nel testo. Poi
1: Certo.
0: uno ha questo tempo di decantamento dove ognuno può giustamente ricominciare ad immaginare nella sua vita
1: Certo.
0: come procedere, come continuare a muoversi, insomma, e soprattutto anche che musica ascoltare, perché insomma, uno degli intenti che c'è in questo progetto è quello di cercare veramente con tutto noi stessi di fare buona musica, questa è una
1: Certo.
0: cosa importante.
1: Sì,
0: Speriamo di esserci riusciti.
1: Beh, siamo in un mondo discografico, un mondo musicale che è letteralmente cambiato, no? Cioè, si percepisce un po' di quella musica usa e getta, quindi il ritorno all'ascolto, anche più di una volta, come dicevi tu, farlo con calma, con tranquillità, il ritorno alla scrittura, alla penna, alle sensazioni, credo che sia, più che importante, sia necessario in questo momento.
0: Condivido, sono estremamente d'accordo, è assolutamente necessario. Forse gioca a nostro favore il fatto che viviamo in campagna, ci siamo cresciuti, siamo a contatto con la natura continuamente e questo probabilmente ci dà anche un ritmo, è una visione leggermente, diciamo, più ampia, rispetto magari a chi appunto ha avuto, diciamo, una crescita in città, in spazi diversi, sempre stretti. Noi abbiamo un'apertura diversa e credo che un pochino anche all'interno della scrittura e dei pezzi che poi verranno nell'album si senta, insomma, che in qualche modo è un agro progetto, è un agro music, non so se si può dire, se esiste questo
1: Bah,
0: genere.
1: guarda, io credo che si possa dire qualsiasi cosa, eh? Quindi non c'è
0: Ok, allora
1: assolutamente.
0: vai.
1: Anzi, credo che sia penalizzante chiudersi in un genere dentro un recinto e dire no, io faccio questo e basta. La
0: Assolutamente.
1: musica è tutt'altra cosa. Nel testo
0: Vero.
1: si percepisce anche la vulnerabilità maschile, no? Che è un tema delicato. È stato importante raccontare tutto senza filtri.
0: Certo, la vulnerabilità non può averli. Se decidi di raccontarla, i filtri non ci possono essere, altrimenti non è una reale vulnerabilità, ma è soltanto un modo di raccontarla. E anche qua ci sono, diciamo, possibilità di narrazione diverse. Questo brano, in tutti quelli che verranno, invece c'è una trasparenza

0: proprio di intenti,
1: certo.
0: E quindi voglio che arrivi proprio questo, ma anche proprio per cercare di ritoccare un po' gli animi anche maschili, mm-hmm. proprio che ascolteranno questi pezzi, perché proprio il fatto di esserci anche quando una persona non è più tua, ecco, questo è una cosa molto importante, perché nessuno è nostro, forse, certo. forse noi stessi possiamo appartenerci.
1: Assolutamente sì.
0: Ma sarebbe già un grande obiettivo essere padroni di noi stessi, ecco, essere padroni di qualcun altro è una cosa che è da togliere proprio dalla visibilità, certo. dalle possibilità umane, soprattutto maschili, e quindi mi auguro che all'interno di questo progetto anche questo tema venga fuori, non in maniera palese, perché non è nel mio stile, ma ecco, in maniera, diciamo, molto delicata e poetica. Uno degli auguri che mi do proprio come artista è anche questo, insomma, che arrivi questa sensibilità.
1: Mm-hmm. Ecco, prima parlavi della campagna, però ecco, prima della notorietà televisiva hai attraversato anche altre esperienze molto diverse: il teatro universitario, la musica hardcore, il mimo danza, teatro canzoni. In ogni caso, tutte queste discipline ti hanno dato una contaminazione, hanno costruito in qualche modo l'artista che sei oggi.
0: Beh, senza dubbio, è così, è come dici. Sono tutte esperienze probabilmente anche diverse, lontane l'una dall'altra. Nella realtà dei fatti sono tutte fasi della mia crescita che mi hanno consentito di mettermi alla prova con i miei strumenti artistici, con la mia persona e col pubblico anche sicuramente, mm-hmm. per poi arrivare ad avere, diciamo, la presenza che oggi mi piace portare, e anche la modalità con la quale mi relaziono con l'arte, con la scrittura, con l'esibizione, col pubblico. Ecco, questa sì, diciamo che tanta gavetta sicuramente, che non fa veramente male, anzi, ed è quella che poi mi lascia molto centrato e sereno quando incontro il pubblico, che è probabilmente il momento più importante, insomma.
1: Certo. Ecco, il pubblico ti riconosce adesso come Dottor Mosca. Che effetto ti fa quando ti riconoscono in questo personaggio? E, e quanto cambia poi il rapporto con le emozioni quando passi dalla recitazione alla musica?
0: Allora, mi fa un effetto positivo, mi fa naturalmente piacere che le persone, insomma, mi riconoscano e abbiano desiderio di salutarmi, di entrare in relazione con me, anche se appunto non ci si conosce personalmente, ma mi avvicinano continuamente. Anche di recente, insomma, al Salone del Libro dove sono stato a Torino, molte persone mi hanno avvicinato, e la cosa, diciamo, più piacevole è quella di non essere direttamente riconoscibile, ma che hanno faticato a riconoscermi, e questo a me fa piacere, perché come artista, come, diciamo, come attore, ecco, mi fa capire che sono riuscito comunque a mettere in piedi qualcosa che è apparentemente lontano da me, e quindi questa è una cosa che mi fa piacere, diciamo, e mi conferma, diciamo, anche l'approccio attoriale che mi sono sempre impegnato a dare in tutti i ruoli che ho interpretato. E poi oggi, che hanno l'opportunità di ascoltare intanto questo brano e poi gli altri quando arriveranno, anche le persone hanno una completezza, diciamo, narrativa della mia persona molto più ampia, e quindi naturalmente aumenta la conoscenza interpersonale, anche se non ci si è mai incontrati, però quando ci si incontra, nel momento in cui ci si incontra, il pubblico, devo dire, mi avvicina con grande affetto, proprio perché conosce anche la persona,
1: certo.
0: e non soltanto, diciamo, come posso dire, la celebrità, ecco, che è una cosa che non ho mai gradito, e non sono mai stato nemmeno un follower davvero di nessuno, però ho sempre cercato, ecco, di trovare buoni maestri, ecco, negli artisti che passavano negli anni in cui sono cresciuto, e ce ne sono stati diversi.
1: Mm-hmm. Il disco quando arriverà? Insomma, è in fase di lavorazione oppure è già terminato?
0: Il disco arriverà presumibilmente dopo l'estate. Mm-hmm. In questo momento è in fase di lavorazione, diciamo, i pezzi sono chiusi, lo stiamo concludendo, però ecco, ora si tratta, diciamo, soltanto di mettere in fila quello che serve per far uscire veramente un disco, che è una cosa per me nuova, e perciò insieme allo staff con cui lavoro, con cui sto mettendo in piedi questo primo passo all'interno della musica, ecco, stiamo, diciamo, costruendo quelli che saranno i tempi e anche il disco, perché vorrei

0: far uscire anche il disco fisico, naturalmente,
1: certo.
0: Che trovo molto importante, all'interno dei quali, oltre ai testi, ci saranno anche altri contenuti. E quindi ecco, sono al lavoro anche su questo per poter arrivare dopo l'estate ad avere il materiale pronto per uscire per davvero.
1: Ecco, quando ho letto la comunicazione, ho visto la registrazione al Busker con Fabio Ferraboschi.
0: Sì.
1: Insomma, io conosco veramente molto bene Fabio Ferraboschi. Ho lavorato anche al Busker per altri progetti, quindi è stata veramente una piacevolissima sorpresa, conoscendo anche le qualità di Fabio, insomma.
0: Assolutamente, non sapevo questa cosa.
1: Infatti non sapevo, l'ho letta proprio nella comunicazione stamattina, ho detto ah, che bello.
0: Lo scopro adesso in diretta, è una cosa che mi fa veramente piacere, è anche veramente è un luogo, come sai.
1: Sì. Abbiamo passato 10 giorni lì per una registrazione, insomma, veramente un bel posto, ma con lui insomma abbiamo fatto anche altre cose.
0: Sì, Fabio è un grande artista, è un uomo, come si dice, molto radicato col territorio, è un artista molto capace, col quale è molto bello collaborare, davvero, davvero molto bello. C'è una sensibilità, una bella affinità che si è creata, che poi ha dato vita, diciamo, al disco, che spero ti piacerà a questo punto, visto che sei stato parte anche tu dello sviluppo dello studio.
1: Sì, sicuramente vorrò ascoltarlo con attenzione. Bene, io ti ringrazio di essere stato qui con noi a Suoni all'Alba, è stato veramente un piacere.
0: Ti ringrazio io, te e tutti gli ascoltatori che ci hanno seguiti e che spero di incontrare presto, anche perché poi la musica a me piace anche per questo, perché diventa molto fisica.
1: Assolutamente sì, il live, il contatto con le persone, ecco, è diverso secondo te fare un live, cantare verso le persone o recitare sul teatro, o più o meno è la stessa cosa?
0: Sicuramente è diverso. Quello che piace a me è portare il contenuto artistico, che poi sia all'interno di un film sia in un brano canzone, a me piace portarlo alle persone, ed è la cosa che forse mi richiama di più, di cui ho bisogno anche io proprio, di creare questa connessione. Perciò non è molto diverso, devo dire. Cambia il fatto che quando porti qualcosa che ti appartiene in maniera totale, rispetto a quello che può essere un ruolo che racconti, scritto da qualcun altro, vestito da qualcun altro, girato e montato da qualcun altro, sai, poi il progetto piano piano ti viene tolto di dosso. Invece in questo caso l'identità è importante, e si ritorna anche lì proprio. È anche, sai, no, la presenza dell'artista sul palco, certo. È il live, è direttamente a contatto. Il teatro un pochino lo dà, ma naturalmente il teatro è molto più filtrato rispetto alla musica, ecco. Forse anche per questo non avevo bisogno di tornare proprio all'essenzialità della relazione anche col pubblico e anche con la mossa artistica, col movimento artistico che per me rimane un'azione quotidiana.
1: Ecco, fra tutte queste discipline ci potrebbe essere un domani posto anche per la scrittura.
0: Ti ha detto qualcosa?
1: No, hai
0: qualche informatore particolare?
1: Assolutamente no, ma è una sensazione nel sentirti parlare. Ho detto, fra tutte queste discipline, la musica, il teatro, la televisione, perché non c'è neanche, magari c'è anche lo spazio per la scrittura?
0: Ci sono diverse bozze, ma questo non era previsto, non posso dichiarare nulla, no. Ma ci sono diverse bozze.
1: Bene, magari ci si risente anche per qualche altra cosa, perché no?
0: Sarà un piacere, veramente, veramente ti ringrazio.
1: Grazie,
0: ti
1: ringrazio Andrea, molto. Buona serata.
0: Grazie a te.
1: Ciao,
0: ciao,
1: alla prossima.
0: A presto.
1: Grazie.
0: Ciao.

attraversa tutta la nuova musica italiana, tra indie, urban, cantautorato e contaminazioni sempre più forti, dalla numero 20 fino alla vetta. Questa è la nuova classifica Indie Music Like. E partiamo dalla 20ª posizione, che vede stabile Piotta con E così te ne vai. Numero 19 per Capo Plaza, o solo 64 sbarre. E alla numero 18 in salita Marrakesh con Madame, volevo capire.

Bentornati alla Indie Music Like, la classifica indipendente più longeva d'Italia a cura del MEI. Questa settimana tutto cambia sul podio, è una vera rivoluzione nelle prime posizioni. Una top 10 fortissima e la top 20 si allarga ancora di più tra grandi ritorni e nuove sorprese. Una classifica che

Posizione numero 17 per Coez, ci vuole una laurea. E alla numero 16 in salita Di Martino, Fluire dagli argini. Numero 15 per i Subsonica, Grida. E alla numero 14 Pinguini tattici nucleari, Sorry scusa lo siento. Numero 13 per Liberato e Mahmood, Into Street. E al gradino numero 12 Daniele Silvestri, Sana e robusta Costituzione. Numero 11 in salita L'amante, Una magia più forte della morte. Ed eccola la top 10. Numero 10 Willy Peyote, Kodak.

Posizione numero 9 in salita Frank High Energy MC con la featuring di Jovanotti, pedala e batteria. In salita anche Fra Quintale, numero 8 Aranciata. Stabile alla numero 7 Dito nella piaga, Prima o poi. E stabile anche Cosmo alla numero 6 con Ogni giorno, ogni notte. Rancore occupa la posizione numero 5 con Basta. E nell'anticamera del podio in discesa troviamo Madame con Rosso come il fango. Ed eccolo il podio di questa settimana. Numero 3, Tony Pitoni, Tommy Cash, L'amore.

Medaglia d'argento e posizione d'onore in salita per Fulminacci, maledetto me. E in testa questa settimana alla Indie Music Like, Pierpaolo Capovilla e i Cattivi Maestri, Per le vie della città.

E si chiude qui anche questa settimana la Indie Music Like, la classifica indipendente più longeva d'Italia a cura del MEI. Una chart sempre in movimento, tra nuove entrate, grandi ritorni e brani che settimana dopo settimana conquistano pubblico, radio e playlist. Dal podio rivoluzionato alle nuove collaborazioni che stanno accendendo la scena, la musica indipendente continua ad evolversi e noi continueremo a seguirla insieme. Grazie per essere stati con noi. L'appuntamento torna la prossima settimana con una nuova classifica, nuove salite e naturalmente nuova musica da vivere insieme. Da Indie Music Like è tutto. Un saluto a tutti voi e buon ascolto.

0: E il nostro viaggio ci porta dentro una città che corre veloce, ma allo stesso tempo lascia spazio a fragilità e sentimenti profondi. Abbiamo appena ascoltato il singolo Innamorarsi a Milano di Joel Luego, un brano sospeso tra pop contemporaneo, influenze new soul e sensibilità urbana. Una canzone che racconta l'innamorarsi come un gesto fragile ma necessario, quasi un atto di resistenza emotiva dentro una città dove tutto sembra andare troppo in fretta. Joel Luego, ciao, benvenuto.
1: Ciao, grazie tante.
0: Grazie a te. Innamorarsi a Milano. Ecco, c'è questo racconto di una città molto emotiva, forse a tratti anche molto cinematografica, da dove nasce questa necessità di questo racconto in musica?
1: Ma io credo che più che necessità sia un cercare di raccontare un amore all'interno di una città così frenetica.
0: Ecco.
1: Quindi vivere proprio nella realtà di tutti i giorni, quotidiana, in una città che ti offre veramente tanto, ma in questo offrirsi tanto anche cercare di aprirsi a quello che poi è un aspetto più d'amore.
0: Ecco.
1: È individuale e personale, quindi assolutamente sì.
0: Ecco, nel pezzo c'è l'innamoramento, no? E l'innamoramento viene
1: esatto.
0: descritto quasi come un atto di coraggio. C'è la sensazione
1: sì.
0: che oggi è un po' difficile lasciarsi andare ai sentimenti?
1: Ma io credo che tutto dipenda da quello che sono le intenzioni personali e quello che veramente vuoi trasmettere in generale. Quindi sì, è vero, parlo di un innamoramento come se fosse un atto di coraggio,
0: mm-hmm.
1: Ma credo che si parli proprio di questo, da un punto di vista di coraggio, di lasciarsi andare, di farsi scoprire, comunque alla fine un po' quello è il tema.
0: Ecco, però l'amore, questo amore di cui si parla non è un amore perfetto, no? C'è qualcosa di vulnerabile, quasi di incompleto. Era importante per te raccontare questa dimensione, che forse è la dimensione più reale, no?
1: Tu parli da un punto di vista di incompletezza?
0: Sì, assolutamente.
1: Io credo che l'amore che descrive in questa canzone è un amore che parla innanzitutto di un amore verso me stessa e un altro amore verso quello che sicuramente è un po' l'incontro tra,
0: uh-huh.
1: tra due persone.
0: Uh-huh.
1: E poi l'incontro sicuramente tra me e la città, che è Milano, quindi è un po' una canzone che racchiude un amore un po' universale in realtà, quindi
0: certo.
1: Sì.
0: Musicalmente il pezzo unisce sicuramente del pop contemporaneo, però ci sono queste atmosfere, queste venature nu soul, no?
1: Sì.
0: Come avete lavorato alla produzione, che credo sia insieme a Cooper, no? È stato difficile mettere insieme la parte musicale, oppure insomma la canzone quasi vi è venuta a cercare?
1: Ma in realtà io con i vari produttori con la quale lavoriamo insieme, io ho sempre un'idea molto chiara di ciò che voglio portare, oppure o perlomeno cerco di essere sempre molto chiara, ma per lo più perché per me fare musica significa, è un po' come un diario di bordo, ogni canzone rappresenta una vera identità, un vero percorso, un vero momento della mia vita, che parte poi da una parte estetica, poi una parte di cantautorato e tutto. Non è stato semplice mettere insieme questa canzone, ma perché è una canzone piena di significato.

0: anche attraverso delle sonorità che volevo richiamare verso una sonorità un po' più vintage. È una ballad, è un pop ballad che comunque richiama un po', sicuramente ho preso ispirazione dalla magnifica Ornella Vanoni,
1: Bene.
0: e già che per me è tutto, è dire tutto,
1: Assolutamente.
0: quindi in realtà sì, volevo riproporre, rinfrescare un po' questa idea che mi è venuta ascoltando una delle sue canzoni che si chiama proprio Innamorati a Milano, ma
1: Certo.
0: la mia si chiama Innamorarsi a Milano, che è un po' diversa. Però un po' questo sì, cioè un po' unire tutti questi suoni sicuramente è stato molto bello.
1: La tua voce è molto particolare, mantiene sempre un tono
0: Sì.
1: molto intimo, a volte quasi confidenziale. Quanto conta per te l'autenticità interpretativa nella musica?
0: Credo che sia molto. Io sì, sono una persona che mi piace molto comunicare la semplicità, ma la profondità di un qualcosa. E sia nei miei progetti che nell'ambito personale, metto un po' tutta me stessa in quello che faccio, nella passione vera e propria. E curo ogni dettaglio, quindi questo curare ogni dettaglio per me è molto importante perché ogni progetto prende un valore unico, che ha ogni progetto che esce in realtà. Quindi sì, credo di aver risposto, non lo so.
1: Certo, no, no, hai risposto.
0: Ok.
1: Il tuo percorso artistico, tu,
0: Sì.
1: ecco, affronti spesso dei temi legati all'identità, alla libertà personale. Quanto, secondo te, la musica rappresenta uno spazio di espressione libera? Faccio ancora meglio la domanda. Oggi la musica è ancora uno spazio di espressione libera?
0: Beh, la musica fa parte della creatività. Dove c'è creatività c'è espressione. Quindi in realtà per me tutto ciò che è espressione è creatività. Quindi per me, poi ripeto sempre, è importante ciò quello che una fa in generale,
1: Certo.
0: con la propria creatività e come decide di indirizzarla. Io parlo per me è una grande espressione, sia di tante cose in realtà, mi aiuta anche a superare anche tante cose, quindi per me la musica è molto importante, soprattutto per questo, da un punto di vista personale, mi aiuta anche a affrontare dei problemi, attraverso la creatività che mi fa esplorare sicuramente la gioia di fare queste cose, quindi un po' tutto passa. Ecco.
1: E nella tua anima comunque c'è anche sonorità latina.
0: Assolutamente sì. Siciliane e latine.
1: Siciliana e latina, ecco perché c'è
0: Sì.
1: questo connubio della terra siciliana e della
0: Assolutamente.
1: vita a Milano, due
0: Sì.
1: antipodi, no?
0: Sì.
1: Assolutamente, con Milano viene rappresentata come la città, ma io poi alla fine non so se veramente Milano è caotica. Forse ci sono città più caotiche di Milano.
0: Ah, credo che ci siano altre città caotiche. Forse Milano e Roma se la contengono un po',
1: Può
0: da un punto.
1: essere,
0: Può essere in realtà.
1: però credo che Milano sia una città più organizzata rispetto a tante altre.
0: Sì, è una città dove c'è altro in
1: Cioè,
0: realtà, perché
1: esatto.
0: anche la Sicilia è una città, cioè una terra in
1: Molto
0: realtà,
1: bella,
0: ma
1: certo.
0: io provengo da Catania ed è una città molto, molto viva, ma è viva, è un vivere diverso
1: È un
0: rispetto a
1: vivere
0: Milano.
1: diverso.
0: Sì.
1: Ecco, tu negli ultimi anni hai costruito una presenza importante nella scena indipendente, passando da playlist editoriali fino al Milano Latin Festival.
0: Sì.
1: Quanto il live è importante e quanto il live ha cambiato proprio il tuo rapporto con il pubblico?
0: Ma importantissima in realtà. Infatti è una cosa in realtà che cade molto a pennello quello che dici perché rimanete molto sintonizzati anche sui miei social perché usciranno diverse date estive, perché sarà molto importante. Per risponderti alla domanda, in realtà è molto importante l'approccio che ho durante i live perché è un approccio proprio sincero. Ed è un approccio di vera comunità. Io questo in questo momento sento perché sento proprio più un calore umano quando vado a cantare nei live, più che postare un reel su TikTok, che lo sento un po' più. Me

0: meno, è diverso,
1: è più,
0: diverso.
1: È più sterile, ecco, possiamo dire così, più
0: sì, sì è diverso, mm-hmm. È diverso, è un amore che io incontro nei live anche, certo, di persona. Sui social è bello perché si crea questo senso di comunità, ma sui social è sempre una cosa diversa rispetto all'incontro umano che si può avere, sì, sui live.
1: Quindi, assolutamente sì, poi il live crea anche quella sorta, lo metto tra virgolette, no, di paura, di adrenalina prima di iniziare, no?
0: Certo.
1: Però poi alla fine di un concerto si dice sempre questo: porca miseria, è già finito, perché sì, è proprio così, proprio così. È una dimensione, per chi ha esperienze di palco può capire che è una dimensione veramente importante.
0: Sì.
1: Tu hai avuto anche l'esperienza a Casa Sanremo, sì, ti ha lasciato qualcosa quell'esperienza, sì, e dove si trova in questo momento la tua fase artistica?
0: Allora, io in realtà a Casa Sanremo, come tanti altri festival vecchi e anche nuovi che arriveranno, in realtà mi lasciano sempre tante cose.
1: Mm-hmm.
0: E sicuramente il mio percorso artistico in questo momento è in un momento di... si sta avvicinando l'estate, quindi si avvicina un po' quel caldo, quella sensazione di calore, quella sensazione di voler trasmettere calore,
1: certo,
0: attraverso la musica. E quindi, senza dire troppo, senza svelare troppo, ma in realtà questo senso di calore si sentirà molto nella direzione in cui sto portando la mia musica, in cui stiamo lavorando la mia musica, e sicuramente sarà molto molto bello.
1: Qual è la cosa più bella che vorresti che Innamorarsi a Milano lasciasse a chi lo ascolta per la prima volta?
0: Che gli ricordi la dolcezza dell'amore.
1: La dolcezza dell'amore. È una bellissima fotografia. Innamorarsi a Milano, un brano che costruisce un racconto urbano, intimo, contemporaneo, dove la fragilità, identità e desiderio di connessione si trasformano in musica. Un brano che dimostra come anche nelle città più veloci possa esistere ancora spazio per emozioni autentiche. Joel Luego, grazie di essere stata con noi.
0: Grazie a voi tante.
1: Grazie, alla prossima.
0: Alla prossima.
1: Alla prossima, ciao. E con Innamorarsi a Milano di Joel Luego si conclude anche questa puntata di Suoni all'Alba. Oggi abbiamo attraversato emozioni intime, storie personali e nuove sonorità capaci di raccontare il presente con autenticità e sensibilità. Ancora una volta la musica si è confermata uno spazio libero dove condividere esperienze, fragilità e visioni del mondo. Grazie ai nostri ospiti per aver condiviso con noi il loro percorso artistico e grazie a voi che ci seguite ogni settimana con attenzione, curiosità e tanta passione. Da Giulio Berghella è tutto, io vi do appuntamento alla prossima puntata di Suoni all'Alba, sempre tra novità musicali, interviste e racconti dalla voce diretta dei protagonisti. Suoni all'alba, perché il futuro, come sempre, suona oggi. Ciao amici, alla prossima!

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e il suono delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

Suoniamo il meglio della musica internazionale di tutti i tempi. Informiamo in tempo reale con le news da ogni parte del mondo. Radio Meano, your station, your music, your life.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e il suono delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e la magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Benvenuti a Radio Meano.

0: che ti porto via.
1: Sicurezza, l'assalitore è stato neutralizzato. La politica, oltre 6,6 milioni di elettori italiani sono chiamati oggi e domani alle urne per le elezioni comunali, quasi 750 comuni interessati, di cui 18 capoluoghi. Un test importante per le forze politiche dopo il referendum sulla riforma della giustizia. L'eventuale ballottaggio il 7-8 giugno, tra le grandi città c'è Venezia, Reggio Calabria, Salerno, Avellino e Messina. La cronaca, sono in Italia le salme di tutti e cinque i subitaliani morti alle Maldive. La prossima settimana sarà cruciale per stabilire le cause della strage alla profondità marina dell'atollo di Vavu. I corpi sono all'obitorio dell'ospedale di Gallarate, dove lunedì si procederà con le autopsie. E parliamo di cinema. Vince la Palma d'Oro del 79esimo Festival di Cannes Fjord di Christian Mungiu, assegnata dalla giuria presieduta da Park Chan-wook. Una storia che ricorda molto quella della famiglia del Bosco. Premio speciale della giuria per Minotaur di Zhang Yintsev, che si rivolge a

Putin, ponete fine alla carneficina, dice. Storico premio alla migliore regia ex aequo per Bola Negra e Fatherland, palma d'onore a Barbara Streisand, che ha inviato un video messaggio: il cinema ha la magica capacità di unirci. In chiusura la Formula 1, George Russell ha conquistato la pole position del Gran Premio del Canada in programma oggi alle 22. Sul circuito di Montreal, il pilota inglese della Mercedes ha preceduto il compagno di squadra Kimi Antonelli e la McLaren di Lando Norris terzo. Quarto Oscar Piastri davanti alla Ferrari di Lewis Hamilton quinto. E con questo è tutto, a più tardi.

0: I think the engine's stalling out on me.
1: Yeah, that don't sound right.
0: Dang, got a lot more miles to go.
1: Nah, be okay, mate. You ride with GEICO Motorcycle Insurance and got their 24/7 emergency roadside service. They'll be here with a tow in no time.
0: Good, because these boots weren't made for walking.
1: Those riding boots are pretty sweet.
0: Oh, you like?
1: Do you think they come in a size 1 inch?
0: I don't know.
2: It feels good to ride with help. It feels good to GEICO. Emergency roadside service is optional coverage.
3: Non puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

La voce della Valbelluna. La magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

se vuoi conoscere chi sei. Se vuoi sedurre la realtà.

Buongiorno dalla redazione. Stati Uniti-Iran si tratta, l'accordo è pronto, annuncio a breve, ha detto ieri sera Donald Trump dopo un colloquio con Netanyahu. È andata bene, riferisce il tycoon, ma i Pashdaran frenano, Trump fa propaganda. Hormozi rimane sotto la gestione iraniana e sul nucleare non c'è alcun impegno. E minuti di terrore alla Casa Bianca, dove Trump ha trascorso l'intera giornata a lavorare con i suoi più stretti consiglieri all'accordo con l'Iran. Un uomo armato ha innescato una sparatoria in un checkpoint della sicurezza, ferendo un passante e venendo poi ucciso dagli agenti. L'aggressore aveva 21 anni ed era già conosciuto dagli agenti del Secret Service. Urne aperte in 749 comuni italiani per l'ultimo test elettorale prima delle politiche del 2027. Oggi e domani oltre 6,6 milioni di italiani sono chiamati alle urne per eleggere sindaci e consigli comunali nelle regioni a statuto ordinario. Tra le grandi città, Venezia, Reggio Calabria, Salerno, Avellino e Messina, l'eventuale ballottaggio è il 7-8 giugno. Il governo delle Maldive intende introdurre una nuova legge sulle immersioni tecniche dopo il tragico incidente in cui 5 italiani sono morti durante l'esplorazione di una grotta subacquea oltre l'attuale limite regolamentare dei 30 metri. Ieri il rientro in Italia delle altre 4 salme dei sub, si attende l'autopsia. Calcio, ultima di Serie A, la Lazio nella serata degli addii chiude la stagione con una vittoria per 2-1 sul Pisa. Pedro segna il gol decisivo e saluta l'Olimpico nella sua ultima partita in biancoceleste. Finisce 1-1 tra i fischi del Franchi, Fiorentina e Atalanta. Oggi gli ultimi verdetti. È tutto, a più tardi.

one's not going to end well.

Radio Meano, l'eco delle Dolomiti, passione che risuona senza fine.

poi lo scrivo dentro una canzone. Non so neanche se l'ascolterai, resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica potrei suonare ore ed ore ancora ore e dirti tutto di me. Ma quando poi ti vedo c'è qualcosa che mi blocca.

Buongiorno dalla redazione. Secondo un funzionario statunitense citato da Axios, l'accordo che Stati Uniti e Iran sono prossimi alla firma prevede una proroga di 60 giorni del cessate il fuoco, durante la quale lo stretto di Hormuz verrebbe riaperto. L'Iran potrebbe vendere liberamente il petrolio e si terrebbero negoziati per limitare il programma nucleare iraniano. I Pasdaran però frenano, il Pakistan è invece ottimista. Paura ieri alla Casa Bianca quando un uomo armato ha innescato una sparatoria in un checkpoint della sicurezza, ferendo un passante, venendo poi ucciso dagli agenti. L'assalitore aveva 21 anni ed era già conosciuto dagli agenti del Secret Service. Un attacco missilistico di massa ha colpito Kiev nelle prime ore di questa mattina, almeno un morto e oltre 40 feriti. Mosca avrebbe impiegato anche un missile Oreshnik contro Bilacerka, mentre nuovi attacchi hanno colpito edifici civili. Urne aperte dalle 7 alle 23 per la prima giornata di votazioni per le amministrative che coinvolgono quasi 750 comuni italiani e 18 capoluoghi. Domani i seggi saranno aperti nuovamente alle 7 del mattino per chiudersi alle 15. Subito dopo il via allo spoglio. Tra le grandi città al voto, Venezia, Reggio Calabria, Salerno, Avellino e Messina. Un'ondata di caldo eccezionale e del tutto anomala per il periodo sta per investire l'Italia. Nei prossimi 5-6 giorni l'anticiclone subtropicale dominerà incontrastato, portando temperature da piena estate con largo anticipo sul calendario. Soprattutto in pianura padana e nelle vallate interne della Toscana, attesi picchi fino a 35 gradi. È tutto, a più tardi.

Ultimo giorno della settimana, ma noi di Setteva.fm non ci fermiamo mai. Bentrovati in antenna da Raffaella Bucci. Ultimo e non ultimo giorno in almanacca. 7 giorni su 7, sempre pronti a farvi sorridere, a farvi sognare, con nuovi racconti, nuove storie e curiosità. E tanta, tanta musica. Cos'è per voi la musica? Scrivetecelo sulla nostra pagina Facebook Almanacca. Per Luciano Santemanare, la musica è come una bella donna. Se la sai amare, renderà la tua vita più ilare. Voglio rendere l'elettricità così economica che solo i ricchi si potranno permettere il lusso di utilizzare le candele. Lo diceva Thomas Edison. E tutta la redazione di Setteva.fm urla a gran voce che con Lunas è possibile. Chiedi anche tu come entrare in Lunas. Lunas Energia, che ricarica.

0: Grazie.
1: La domenica dello studio fucsia è decisamente romantica. Oggi i popcorn sono dolcissimi, senza indugi, buio in sala, che lo spettacolo abbia inizio. Nel 1988 esce nelle sale Le relazioni pericolose, film meraviglioso, dal cast spettacolare. Un sensuale John Malkovich e poi ancora l'allora semi sconosciuto Keanu Reeves e Glenn Close, che per l'interpretazione di Madame de Mertel è stata battezzata dai critici la più cattiva della storia del cinema. L'anno successivo esce una versione più leggera e sbarazzina di Le relazioni pericolose, Valmont di Miloš Forman, con il già bellissimo Colin Firth e la giovane Annette Bening, oggi moglie di Warren Beatty. 10 anni dopo, quella che fu la parte di Glenn Close venne affidata ad una sexy e cattivissima Sarah Michelle Gellar, già star di Buffy, in quella che è una trasposizione moderna e audace, Cruel Intention. I protagonisti Ryan Phillips e Reese Witherspoon si innamorarono e si sposarono sul set. Nel film compare, anzi ricompare, Susie Kurtz, che recita una parte nel film dell'88. Il mio consiglio? Se avete voglia di grande cinema e di grandi amori, guardate tutte e tre le versioni.

Bentrovati in antenna da Ilis Ajour. Come ogni giorno, anche la domenica dello studio Fuxi a quest'ora si trasforma nel parco auto più scintillante ed accessoriato on air. Saliamo sulla Mercedes Maybach, carrozzeria tirata lucido e interni profumatissimi. E beh, il diffusore delle fragranze in dotazione costa solo, tra virgolette, 5.000 euro. Occhialini da sole sul naso, perché possiamo far rivestire gli interni e renderli brillanti e luminescenti, ovviamente per la modica cifra di 50.000 euro. Io vado a fare un giro in auto, ma vi aspetto domani al solito orario per altre rombanti novità.

La nostra settimana all'insegna del romanticismo si chiude con la citazione di una grande scrittrice del Novecento, Dacia Maraini. Lo sguardo alle volte può farsi carne e unire le persone più di un abbraccio.

Per l'ultimo giorno della settimana lasciamoci coccolare dalle stelle. Buon oroscopo. Ariete, sei travolgente, passionale. Non scordare la tenerezza e quelle semplici paroline magiche che pronunci troppo poco. Toro, il tuo vestito oggi è l'amore. Copriti di tenerezza e romanticismo. Gemelli, puoi finalmente gridare fermi tutti. Oggi tocca a me e il riposo sia. Cancro, lasciati andare alla tenerezza, all'amore. Il partner ha bisogno di te. Leone, non essere troppo egocentrico, potresti indispettire qualcuno. Vergine, le stelle consigliano scappa di casa, ma per andare nel ristorante più vicino, poi torna. Bilancia, la tua voglia di evasione è tanta, ma i doveri di casa richiamano la tua attenzione. Scorpione, il tuo lato artistico oggi tocca il cielo, dedica tempo a te stesso, alle tue passioni. Capricorno, è una buona giornata per concedersi piaceri e frivolezze. Acquario, oggi il tuo lato birichino prende il sopravvento. Bene, ma non dimenticare la tenerezza. Pesci, non cedere al divano. Proponi al partner una romantica uscita di coppia. E per l'ultima puntata dedicata ai giochi? Beh, abbiamo iniziato la nostra rubrica parlando di Barbie e finiamo con il parlare ancora di lei ed in particolare della Barbie Diamond di Stefano Canturi. Abito elegante in seta e ci sembra il minimo, decorazioni di diamanti bianchi da 3 carati ed un preziosissimo pendente da 1 carato, un diamante ovviamente rosa. Nel 2010 Christie's ha battuto all'asta questa scintillante bambola alla cifra record di $270,000.

0: Nel leggere questo messaggio che Pamela ci ha inviato sulla nostra pagina Facebook, qualcuno qui in redazione ha detto che ha esagerato, ma c'è stato anche chi ha provato pienamente. Ecco la frase per accompagnare i parabens di oggi. Sembra semplice, ma è la cosa più difficile del mondo. Il caffè è un micromondo, una divina commedia da leggere in 30 secondi. Un caleidoscopio sensoriale. Per gustare anche voi Alto Caffè, chiedete qui in radio.
1: Lo studio Fucsia per l'ultimo giorno della settimana si tinge di colori scintillanti e benefici. La domenica è relax, sorrisi e disimpegno, come il colore arancione. L'arancione dona una nota di morbidezza alla nostra giornata, porta allegria, ma anche passione, con una nota di dolcezza. Il secondo chakra è arancione, armonizza l'energia dando entusiasmo e voglia di vivere.

0: Ancora pochi minuti musicali e concluderemo questa puntata di Almanacca. Ma non affrettatevi alla frequentazione di un corso per aviatori. Noi vi forniamo gli insegnamenti del miglior istruttore. Ognuno di noi ha un paio di ali, ma solo chi sogna impara a volare. Questa è la massima lasciataci dal re lucertola Jim Morrison. Si alza anche questa volta il ponte levatoio, ma domani sarà di nuovo pedonabile per far transitare fino a voi i contenuti di altre pagine rosa. In un altro capitolo di Almanacca, un bacio da Mergery Maranca.
1: Abbiamo trascorso una pienissima settimana in compagnia di filosofi, magistrali compositori, ma nella rete possiamo scovare fini pensatori. Un tweet ci racconta che la buona musica accorda i sensi.

Buona domenica 24 maggio 2026. La Chiesa ricorda Santa Maria Ausiliatrice. La luna è al primo quarto e il proverbio scelto per oggi, l'occhio del padrone ingrassa il cavallo, ricorda che l'attenzione personale verso i propri interessi produce sempre risultati migliori. Con il sito accaddeoggi.it vediamo quali sono stati alcuni dei fatti del giorno nel passato. Nel 1844 Samuel Morse apriva la prima linea telegrafica al mondo, il collegamento tra Baltimora e Washington, mentre nel 1883 a New York si inaugurava il ponte di Brooklyn, all'epoca era il più lungo ponte sospeso al mondo. Nel 1915, in seguito alla dichiarazione di guerra all'Austria-Ungheria, la fanteria italiana attraversava il fiume Piave per raggiungere il fronte. Nel 1928 la missione del dirigibile Italia di Umberto Nobile raggiungeva il Polo Nord, dove però non poteva atterrare per le pessime condizioni meteorologiche. E 70 anni fa, nel 1956, a Lugano si apriva la prima edizione dell'Eurovision Song Contest, sfida musicale tra 7 nazioni rappresentate da 2 interpreti ciascuna. L'Italia era in gara con Franca Raimondi e Tonina Torrielli, prima e seconda classificate al Festival di Sanremo di quell'anno. Nel 1988 alle porte di Milano si inaugurava il primo negozio di arredamento IKEA in Italia. Nel 1997 Mohammed Khatami veniva eletto presidente della Repubblica Islamica dell'Iran, decisivo il voto di donne e giovani a cui aveva promesso maggiori attenzioni. Nel 2002 a Mosca Stati Uniti e Russia firmavano il trattato SORT per l'ulteriore riduzione delle armi nucleari rispetto agli accordi già sottoscritti nel 1991. Nel 2011 la società elettrica di Tokyo annunciava che durante lo tsunami del marzo precedente 3 reattori della centrale nucleare di Fukushima erano andati parzialmente fusi. E nel 2014 al Forte Belvedere di Firenze, matrimonio italiano per 2 celebrità statunitensi dello spettacolo, il rapper Kanye West e il personaggio TV Kim Kardashian. Sono nati il 24 maggio, nel 1810 il patriota Attilio Bandiera, nel 1900 l'attore e drammaturgo Edoardo De Filippo, nel 1925 l'attore Raffaele Pisu, nel 1935 il politico e vittima della mafia Piersanti Mattarella e nel 1941 l'autore e

cantante e premio Nobel per la letteratura Bob Dylan. Nascevano oggi anche il produttore cinematografico e dirigente sportivo Aurelio De Laurentiis nel 1949, il pilota automobilistico Ivan Capelli nel 1963, l'attrice Nathalie Caldonazzo nel 1969, la nuotatrice 28 volte campionessa italiana Viviana Susin nel 1972 e il cuoco e conduttore TV Simone Ruggiati, nato in questo giorno nel 1981. Era l'ultima segnalazione per il 24 maggio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: Studio 54.
1: Studio 54. Il meglio della disco anni 70-80.
0: Studio
2: 54.
1: Music Selection by Paolo Giusti.

0: Studio 54.
1: 54.
0: The Best Disco in Town. I grandi successi della mitica discoteca di New York City.

0: Studio 54.
1: 54. 54.
0: The Best Disco in Town. I grandi successi della mitica discoteca di New York City.

Studio 54, il meglio della disco anni 70-80. Music Selection by Paolo Giusti.

0: Buongiorno dalla redazione. Accordo tra Stati Uniti e Iran. Vicino alla firma, prevista una tregua di 60 giorni e la riapertura di Hormuz, una tregua che riguarda anche il Libano. Le questioni nucleari sono ancora oggetto di negoziazione. Il progetto di memorandum include l'impegno da parte di Teheran a non perseguire mai lo sviluppo di armi nucleari. La Russia avrebbe lanciato anche un missile balistico a medio raggio Oreshnik nella regione di Kiev durante una nuova ondata di attacchi che ha colpito la capitale ucraina e altre aree del paese. Il bilancio è di almeno 4 morti e 83 feriti. Sono folli, dice Zelensky. Mosca parla di raid di rappresaglia per gli attacchi ucraini contro infrastrutture civili in Russia. E il Papa torna a pregare per la fine delle guerre. Che vengano vinte non da una superpotenza, ma dall'onnipotenza dell'amore. Dio ci salvi da questo male, le parole del pontefice durante la messa della Pentecoste. A Catania un motociclista senza casco non si è fermato all'alto e ha travolto un vigile urbano. La scena è stata ripresa dalle telecamere di videosorveglianza dislocate in via Cavaliere. L'uomo è stato identificato, si tratta di un 21enne, ora agli arresti domiciliari. Ciclismo dopo le fatiche in Valle d'Aosta e corridori rifiatano in vista dell'ultima e decisiva settimana del Giro d'Italia. 157 chilometri completamente piatti da Voghera a Milano, città simbolo del Giro in cui la Corsa Rosa torna dopo 5 anni. Occasione nitida per i velocisti. Milan per interrompere il digiuno, Magnier per riprendersi la maglia ciclamino. Partenza alle 13:40. È tutto, a più tardi.
1: Bentrovati, buona domenica 24 maggio con il GR delle buone notizie. Tra fascino mediterraneo e storia millenaria, la Sicilia e Capri rappresentano il perfetto connubio tra bellezza naturalistica e lusso, riconosciuto anche dall'altra parte del mondo. Non a caso i lettori della rivista statunitense Global Traveler hanno inserito le due isole nei gradini più alti della speciale classifica Best Island in Europe, premiando l'eccellenza dell'accoglienza e la bellezza paesaggistica. La Sicilia occupa il quarto posto della classifica, un gradino più sotto c'è Capri, al quinto posto Regina del Golfo di Napoli. A pochi minuti da Milano adesso si va a raccogliere ciliegie direttamente dagli alberi. Si chiama Ciliegia Mi ed è il nuovo maxi ceraseto aperto a Novate Milanese dentro il Parco Nord. Qui potete passeggiare tra filari pieni di frutta, raccogliere le ciliegie con le vostre mani e portarvi a casa un cestino super instagrammabile. Il progetto nasce dall'idea di due giovani agricoltori bergamaschi che hanno trasformato 10 ettari di terreno in un enorme frutteto con 6.000 alberi e 20 varietà diverse di ciliegie. A volte sentiamo di quadri battuti all'asta con cifre stratosferiche. Già il quadro di Pollock, che era stato battuto per 61,2 milioni, era stata una notizia di una certa rilevanza. La vendita quindi del nuovo quadro di Pollock, battuto all'asta da Christie's a New York per 181,2 milioni di dollari, entra però nella storia. Il dipinto Number 7A 1948 è una grande tela lunga più di 3 metri con curature nere di vernice con tocchi di rosso, e la cifra la renderebbe la quarta opera più costosa battuta all'asta. Una nuova stella sulla celebre Hollywood Walk of Fame porta il nome di Miley Cyrus. La cantante attrice ha ricevuto il riconoscimento durante una cerimonia a Los Angeles, circondata dalla famiglia, dagli amici e da centinaia di fan accorsi fin dalle prime ore del mattino. Visibilmente emozionata, Cyrus ha posato accanto alla sua stella sul celebre marciapiede di Hollywood Boulevard, accompagnata dalla madre, dalla sorella e dal fidanzato. Nel suo discorso ha parlato del significato profondo del riconoscimento e della necessità di continuare ad evolversi artisticamente. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.

Cerca Radio Meano su Google Play. Da ora puoi scaricare la nostra nuova app Android e installarla sul tuo dispositivo. Radio Meano, sempre vicino a te.

0: Stai ascoltando il programma A Tutta Musica, un'ora in compagnia della musica da ballo di Radio Meano.
1: Radio Meano, l'eco delle Dolomiti, passione che risuona senza fine.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e la magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Benvenuti a Radio Meano.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e il suono delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

saluto dalla redazione. Stati Uniti-Iran, l'intesa è vicina. Una tregua estesa per altri 60 giorni con un accordo che dovrebbe includere una graduale riapertura dello stretto di Hormuz e l'impegno a discutere come diluire o consegnare le scorte di uranio. Il potenziale accordo preliminare si chiamerà dichiarazione di Islamabad, riferiscono fonti autorevoli ad Al-Arabiya. Il prossimo round di colloqui potrebbe tenersi il 5 giugno. La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, accoglie con favore i progressi verso un accordo tra Stati Uniti e Iran. Chiede una piena libertà di navigazione senza pedaggi a Hormuz e ribadisce che all'Iran non deve essere consentito di sviluppare un'arma nucleare. Mosca scatena l'inferno di fuoco su Kiev, 600 droni e 90 missili nella notte. Almeno 4 i morti e decine di feriti, colpiti 40 punti della capitale. Zelensky parla dell'utilizzo da parte della Russia di un missile a medio raggio Oreshnik, in grado di trasportare testate nucleari. E il Papa torna a pregare per la fine delle guerre, che vengano vinte non da una superpotenza ma dall'onnipotenza dell'amore. Dio ci salvi da questo male, le parole del pontefice durante la messa della Pentecoste. Cresce l'utilizzo di ChatGPT in Italia e con esso il consumo di elettricità necessario a far muovere le infrastrutture che gestiscono l'intelligenza artificiale. Gli analisti di Best Brokers hanno stilato un report che pone il nostro paese al 5° posto in Europa per l'uso del chatbot di OpenAI. È tutto, a più tardi.

Benvenuti su Radio Meano. Le seguenti notizie locali sono tratte da newsinquota.it, in conformità con la Convenzione di Berna e l'articolo 70 della legge italiana sul diritto d'autore numero 633 del 1941. Amministrative 2026. 8 comuni al voto. In vista delle elezioni amministrative del 2026, 8 comuni della provincia saranno coinvolti nel processo elettorale, mentre Vodo di Cadore non parteciperà a causa della mancata presentazione di liste entro la scadenza stabilita. Il comune è destinato al commissariamento prefettizio e rinvierà le elezioni al 2027. Autotrasporto in crisi. 180 milioni di euro di extra costi e perdita di aziende a Belluno. Il settore dell'autotrasporto in Veneto sta affrontando gravi difficoltà economiche, con un incremento dei costi di 180 milioni di euro negli ultimi 3 mesi, dovuto principalmente all'aumento del prezzo del gasolio. Questa situazione ha portato alla chiusura di un'azienda su 3 nella provincia di Belluno, evidenziando la fragilità del settore. Chiusura della pizzeria da Frank a Setville. Licenza sospesa per 20 giorni. Il questore di Belluno ha disposto la sospensione della licenza della pizzeria da Frank per un periodo di 20 giorni, a seguito di accertamenti che hanno rivelato la presenza abituale di persone pregiudicate e attività illecite nel locale. Questa non è la prima volta che il locale subisce provvedimenti simili. Soccorso alpino. 3 interventi in poche ore. Il soccorso alpino e gli equipaggi del SUEM hanno effettuato 3 interventi in poche ore, coinvolgendo diverse località tra cui Auronzo, Montepiana e le Cime d'Auta. Il primo intervento è stato richiesto per un escursionista statunitense in difficoltà nella zona del Col Burgiù. Luxottica. Rivalità tra Philktem Gil e Femka Chisl. Dopo che la Femka Chisl ha rivendicato il primato nelle elezioni delle RSU di Luxottica, la Philktem Gil ha risposto affermando di essere il primo sindacato negli stabilimenti del gruppo in base ai voti ottenuti nei singoli siti produttivi del Veneto. Le due organizzazioni sindacali offrono interpretazioni diverse dei risultati, evidenziando un'elezione caratterizzata da un'alta partecipazione e un equilibrio tra le parti. Per leggere integralmente le notizie, consultate il sito newsinquota.it.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e la magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Benvenuti a Radio Meano.

La voce della Valbelluna. La magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

0: 40 giorni con un accordo che dovrebbe includere una graduale riapertura dello stretto di Hormuz. L'approvazione finale di un eventuale memorandum tra Stati Uniti e Iran spetta a Khamenei, fa sapere Teheran. Il prossimo round di colloqui potrebbe tenersi il 5 giugno, riferiscono fonti autorevoli ad Al Arabiya. Mosca scatena l'inferno di fuoco su Kiev, 600 droni e 90 missili, almeno 4 i morti e decine di feriti, colpiti 40 punti della capitale. Zelensky parla dell'utilizzo da parte della Russia di un missile a medio raggio Oreshnik, in grado di trasportare testate nucleari. Nella sua Pollenzo è il luogo dove ha preso forma il progetto culturale umano di Slow Food e dell'Università di Scienze Gastronomiche è il giorno dell'ultimo saluto a Carlo Petrini, morto il 22 maggio all'età di 76 anni. Alla commemorazione laica presenti diverse personalità del mondo politico e intellettuale. Tennis, debutto amaro per Lucia Bronzetti e il Roland Garros, l'avventura parigina dell'azzurra finisce con una sconfitta 6-3-6-1 ad opera della ceca Buzkova. In campo oggi altri tre italiani, doppia sfida Italia-Francia per Sonego e Bellucci, opposti a Herbert e Alice. Cina affronta Opelka. Debutto oggi anche per Djokovic, Zverev e Fonseca. È tutto, a più tardi. Buon pomeriggio dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio e la notte dei verdetti. All'ultima curva la Serie A decreterà le ultime due squadre che approderanno alla Champions League in una finale thriller. Milan e Roma non possono sbagliare rispettivamente contro Cagliari a San Siro e Verona al Bentegodi. La tensione sarà massima con Juve e Como pronte ad approfittare di un loro passo falso. I bianconeri, reduci da una settimana complicata e con tante indiscrezioni dal punto di vista societario, saranno impegnati contro il Torino in un derby accesissimo. Spalletti dovrà fare a meno di Ildiz e forse anche di Vlahovic. Sarà fondamentale vincere e sperare. Il match dei ragazzi di Fabregas invece si intreccia con la lotta a salvezza che vede ancora coinvolte Cremonese e Lecce. Quest'ultimo con un punto di vantaggio sui Lombardi a 90 minuti dal traguardo. Giampaolo, davanti al pubblico amico, ha un solo risultato contro il temibilissimo Como. Il Lecce invece ospiterà il Genoa del già salvo De Rossi. Di Francesco non vuole sorprese e spera in un finale sereno per centrare finalmente la salvezza dopo due stagioni concluse con una retrocessione con Frosinone e Venezia. In caso di arrivo a pari punti tra Cremonese e Lecce è previsto lo spareggio. Prima però spazio a Parma-Sassuolo che alle 15 giocano al Tardini. Entrambi hanno raggiunto la salvezza diverse settimane fa e arrivano alla fine del campionato tranquille senza più molto da dimostrare. Per Napoli-Udinese in campo dal 18 invece è solo una questione di piazzamento. Antonio Conte, già certo della qualificazione in Champions, vuole chiudere solo alle spalle dell'Inter e per farlo ha due risultati su tre a disposizione. Dall'altro canto l'Udinese al momento è decima e può ambire a confermarsi nella parte sinistra della classifica. Il tennis, debutto amaro per Lucia Bronzetti e il Roland Garros, l'avventura parigina dell'azzurra finisce con una sconfitta 6-3-6-1 ad opera della ceca Buzkova. In campo oggi altri tre italiani, doppia sfida Italia-Francia per Sonego e Bellucci opposti a Herbert e Alice. Cina affronta Opelka, debutto oggi anche per Djokovic, Zverev e Fonseca. Ciclismo, il Giro d'Italia torna a Milano, la sua culla dove nacque il 13 maggio 1909 in piazzale Loreto, con la tappa più facile dell'edizione 109, la quindicesima. Sarà una grande festa con uno spettacolare circuito cittadino da ripetere 4 volte. Tappa completamente piatta, 157 km, con partenza da Voghera alle 13.40. Il leader è Jonas Vingegaard. Formula 1 è il giorno del GP del Canada, stasera alle 22 il via della gara al Gilles Villeneuve di Montreal. Dopo la battaglia al limite nella sprint race ci si attende un'altra sfida tra le Mercedes. Russell scatta dalla pole mentre il leader del campionato Antonelli è secondo al via. Poi le due McLaren davanti a Lewis Hamilton, ma attenzione alla pioggia, previste precipitazioni. Intanto Max Verstappen continua ad alimentare le voci su un suo possibile addio alla Formula 1. Come riporta l'ANSA, dopo la sprint in Canada chiusa al settimo posto, il pilota olandese si è reso protagonista di un altro duro sfogo, minacciando un possibile addio nel caso in cui non venissero approvati i nuovi regolamenti sulle Power Unit. Se le cose restano così, le parole di Verstappen per me è insostenibile. E per ora è tutto, a più tardi.
1: Questa è RAM 7 Vacu 5. RAM 7 Vacu 5. It's just the radio, darling, just the radio in your runaway imagination, just the radio, darling, just the radio, we could turn away to another station. Dalla redazione di 7 Va a Roma, Giulia Mancini, va ora in onda RAM 7 Va to 5.
2: Queste sì che sono gioie della vita, una sigla che parte vuol dire che si va in onda, siamo a posto, anche nel weekend non possiamo fare a meno di una buona mezz'ora di super musica.

non possiamo fare a meno nemmeno nel nostro colpo di tosse, almeno nel corso di questa settimana. Fortuna che c'è il nostro amico che dice esagerato in apertura di sigla, ci fa un attimino prendere anche fiato. Le piccole grandi gioie della vita le condivido con Barbie De Laurentiis. Non pensate a storie d'amore ma a momenti felici, perché nell'abitacolo dell'auto, quando è che siamo disperati nel fare qualcos'altro, come cercare strade, appunti vari, così spunta fuori, che ne so, una matita per gli occhi piuttosto che lo spinotto introvabile per mesi, e quindi si festeggia. Beh, è proprio vero, no? Che le cose belle si apprezzano quando è che mancano, poi quando c'è il comeback, c'è il ritorno, è festa grande per tutti. Non so perché mi è venuto in mente questo spicchio, sì, perché avevo smarrito uno dei miei smartphone ed è stata una tragedia, quindi una piccola grande gioia della vita aver ritrovato il device, come dicono quelli che sanno. Però non dobbiamo parlare delle vicende, dei ritrovamenti, dei missing persons, oggetti smarriti. Beh, non è che possiamo smarrire le persone, anche se è bello.

come piace a noi, Ty Kato confermano il loro stile con questo ennesimo album Close to the Sun, contiene appunto anche Starts with a Feeling, posizione numero 7. Ci siamo, arrivanissimo, senza tema di smentita, eccoli qua, 3, 2, 1, contatto. Oh, abbiamo fiducia.

con molta confianza, tanta fiducia di Flippard, edizione particolare di Let's Get Rocked 6.

che contiene anche questa Red Dirt di Rock and Roll, Max Jackson con tutta quanta la sua energia in jeans. Ci siamo, eccoci in apertura di Zona Poker, arrivano i Roulette da Go, questa è

Harris for the World, contenuta all'interno dell'album Power Station, un album che prendeva nome da questa formazione ridotta, un combo che contava tre elementi su cinque, riferendosi ai Duran Duran. Davvero un album splendido, uno dei brani più caratterizzanti, anche se non l'unico, questo Hard for the World, davvero un super sound in ogni singolo solco prodotto in questo affascinantissimo lavoro. Ci spostiamo in zona argento, arriva Kenya All

Abbiamo da confermare la numero uno. Rimangono in oro i Pooh con la tournée che è partita dall'Arena di Verona e sta toccando tutte quante le migliori location, splendide scelte non a caso, attraverso tutta l'Italia, poi andranno negli States. Ancora una notte insieme a Te Logo da Chico.

0: from 7va.fm オリトラジオオールゴーデー from 7va.fm バルトラジオオールゴーデー from 7va セアルテラジオアルゴーデー from 7va.fm アルティラジオオールゴーデー from 7va FM barra diagonal alter radio algo de
1: from 7va FM alter radio algo de
0: from 7va.fm barra alter radio algo de
2: from 7va.fm alter radio algo de
0: from 7va.fm / alter radio algo de from 7va.fm / alti radio.
3: Eccoci per una nuova puntata di Algo Day. Questo è il solito orario per le emittenti oltre 80, le altre radio collegate con la redazione di 7va.fm più volte al giorno. Salutiamo tutti quanti gli editori, i DJ, i tecnici di messa in onda, quello che vi pare, però il messaggio numero uno va da Seven Cat Daisy. In effetti l'ospite che abbiamo ha come amica una gattina e quindi ci somigliamo, la nostra presidentessa qui in studio, anzi qualche situazione dei livelli al mixer magari dipende proprio da Seven Cat, la nostra gattina, la presidentessa. Però non dobbiamo parlare di animali, anche se in qualche maniera toccheremo il tema, perché abbiamo Jimmy, che abbiamo conosciuto a Roma, collegato con noi in telefonica, dovrebbe essere già in linea, vediamo se c'è. Pronto?
4: Pronto, ciao.
3: Allora, come sta Daisy? La cosa più importante.
4: Sta bene, sta benissimo, sta dormendo.
3: Benissimo, allora James William Mazza è il vero nome di Jimmy, che ha scelto questo nomignolo per omaggiare i genitori. Più nel dettaglio, come sono andate le cose?
4: I miei genitori, quando sono nato, seguivano un cantante che chiamava Buffett, James William Buffett, in arte Jimmy Buffett, e hanno voluto chiamarmi così per omaggiare il cantante. Io, avendo intrapreso questa carriera, questo percorso nella musica, ho voluto sia omaggiare il cantante stesso che la scelta dei miei genitori, quindi prendere come nome d'arte Jimmy.
3: Oh, sul canale YouTube è presente un tuo video, un tuo pezzo giornalistico, un bellissimo reportage in cui si rimane colpiti dall'ottima regia. Fai complimenti agli amici e ai colleghi che lo hanno realizzato. Ma la cosa che spicca, parlando artisticamente, c'è questo attaccamento tuo quasi a livello feticistico verso il CD in forma fisica, e su questo non possiamo che approvare questa tua amorezza nel toccare la musica. Amorezza non esiste, però mi è venuto questo sentimento d'amore nel toccare proprio la musica, che oggi diventa sempre più file, sempre più percettibile solo a livello sonoro, che è la cosa più importante. Poi insomma, toccare anche un CD, una volta c'erano gli album in vinile, va bene, però almeno il CD deve esserci, giusto?
4: Assolutamente sì, è il mio primo album, io volevo avercelo in casa fisico, come dico appunto anche in quella vista, cioè tenerlo anche in mano è stata una bella soddisfazione, una bella emozione anche, e mi ha sfiorato anche l'idea di farlo in vinile, sono sincero. Però ora come ora l'ho stampato in formato CD.
3: Benissimo, tra l'altro abbiamo parlato del fatto che siamo conosciuti a Roma, allora salutiamo Alice e anche Mario Greco, perché ci siamo conosciuti nell'EDM Contest, era già il 3 novembre, però abbiamo goduto di una Roma primaverile, mamma mia che bel sole, qua invece le cose si iniziano a rannuvolare.
4: Assolutamente.
3: È stata una bellissima giornata piena di musica, e abbiamo sentito da te Schegge di 66, il brano che intitola l'album. Prima però di ascoltarlo, perché so che è quello a cui tieni di più, un ghiottissimo antipasto. Infatti tu sei cantante, anche cantautore, però hai un grande amico che spesso ti realizza e scrive per te, c'è una bellissima che adesso andremo ad ascoltare, che è Neve alle Maldive.
4: Assolutamente sì, Neve alle Maldive è il il singolo che ho fatto uscire appena dopo l'uscita del mio album, quindi fa parte poi del nuovo progetto ed è il brano che è stato scritto e prodotto da Alistair Madei, che saluto e ringrazio.
3: Mamma mia che malinconia, c'è la fine di questo amore e la neve, proprio il freddo che lascia un amore quando finisce, se posso interpretarla anche io, boh.
4: Sì, più o meno, anche se è quell'amore tossico di cui comunque non ci vogliamo allontanare del tutto. Sì, l'amore è finito, per forse non lo vogliamo accettare, con quelle carpe vecchie che non butto, no? Che si viene a dire nella canzone, e quindi è quello di altro.
3: Beh, se uno ama sul serio, è difficile che se la decisione viene presa dall'altra parte, no, approvi questo terminare. Tutti abbiamo sofferto per amore ed è una malinconia che non può mancare nella formazione, no, di un individuo. Però sentiamo il pezzo, se no continuo a filosofare.

0: che bisogna ascoltare poco, perché sennò accende in tutti noi sicuramente qualche nevicata che nel cuoricino nascondiamo, ripeto, inevitabile per ogni essere umano aver sofferto per amore. Però c'è un'altra situazione che tu hai voluto fotografare, che è Schegge di 66, non a caso il titolo dell'album.
1: Sì, beh, allora Schegge di 66 in un certo senso è la parte prima, no? È proprio la delusione in amore. Praticamente è una canzone proprio molto autobiografica, dove io racconto una festa, di una delusione. Io ho esagerato con il bere e mi sono poi risvegliato in ospedale senza troppi ricordi di quello che è stata quella serata. I miei genitori non erano neanche in Italia, erano in Germania, che erano andati a prendere le mie sorelle che lavoravano lì quell'anno. Siamo tra il 2016 e il 2017, e infatti io nella canzone dico con che coraggio i miei, appunto, poi hanno saputo la cosa, comunque sono stati chiamati dall'ospedale. Quindi insomma è stata un'esperienza traumatica, sicuramente, però mi ha comunque anche insegnato tante cose da non ripetere, da non fare. Però io da quell'episodio, che è un episodio brutto, negativo, ho voluto trarci anche qualcosa di bello, perché ho voluto comunque crearci questa canzone, girarci un videoclip, e nelle riprese di questo video tra l'altro si sono conosciute anche mia sorella e il suo fidanzato, quindi cose che comunque vanno un po' a migliorare la situazione, anche se di per sé racconto un episodio molto felice.
0: Beh, insomma, tragedia sfiorata, però una bella pagina di educazione, no?
1: Assolutamente.
0: Una pagina di un manuale tridimensionale, con questo risvolto anche sentimentale con il nuovo cognato che è apparso, no? Quindi benissimo. E allora ascoltiamo questa Schegge di 66. Potresti

0: Eccola qui la title track del primo album di Jimmy, davvero un artista particolare. Del resto, se sfoglierete le nostre riviste, le riviste del bouquet di Siamo Da Magazine, vedrete le sue giacche coloratissime e cangianti. Però insomma, questa profondità artistica, non sei mai fermo, so che stai studiando altra musica, sei partecipante attivo in un coro, insomma non stai mai fermo, no? E quindi oltre a studiare a Genova, giusto?
1: Sì, io studio storia all'Università di Genova.
0: E quindi cosa stai studiando? Strumenti ritmici oppure solistici?
1: Allora, attualmente come strumenti sto imparando a suonare la chitarra acustica e ben presto inizierò anche a suonare il piano.
0: Bene, bene, così metterai sicuramente sui fornelli altre pentole che produrranno dei nuovi brani, no? Comunque col tuo amico continuerai a scrivere a quattro mani, ecco perché Schegge di 66, l'abbiamo detto ampiamente, essendo autobiografico, lo dice la parola, l'hai invece scritta tutta quanta tu, no? Parole musica.
1: Allora, Schegge di 66, anche quella è stata scritta a quattro mani, però ecco, con un ragazzo del mio studio, perché è una canzone che io volevo presentare poi alle selezioni per Sanremo Giovani nel 2022, e volevo che comunque il messaggio non diventasse banale, fosse comunque ben steso, quindi ho cercato poi un aiuto da parte di Duilio di Meglio, in arte di Meglio, che è l'occasione che ho lui di salutarlo e ringraziarlo. E quindi anche Schegge di 66 è scritta a quattro mani, ma ho voluto fare così perché comunque volevo che venisse proprio spiegato e raccontato tutto al meglio.
0: E beh, insomma, un album, qualche singolo, ma tanto da dire. Sicuramente tornerai ai nostri microfoni, Jimmy, perché anche tu fai parte dell'esercito dell'A4F, non dimenticarti di così slanciare il nostro messaggio per la nostra nuova forma di comunicazione. Quindi sono sicuro che nel giro di qualche tempo torneremo a fare una chiacchierata proprio all'interno di Algodei. Per adesso è tutto, un saluto. Come ti troviamo sui social?
1: Allora, mi trovate su Instagram come Jimmy98Official, su Facebook come James William Mazza, il mio canale YouTube è Jimmy, e mi trovate anche sul mio sito web che è Jimmy Official Website.
0: Benissimo, allora alla prossima, ciao, risentirci.
1: Ciao, ciao, ciao.
0: E salutiamo così Jimmy, naturalmente finisce qui questa puntata di Algodei. Collegate oltre 80 emittenti, sono le Alte Radio, in interconnessione con la redazione di 7va.fm, domani alla stessa ora un altro numero. E tutto per il momento, te lo do da Chico Catenacci.
2: From 7va.fm/LT Radio. All go day. From 7va.fm/LT Radio.
3: Dolomiti Meteo per Dolomiti Prealpi Venete è messo domenica 24 maggio. Situazione prevista per oggi. Tempo ben soleggiato con modesti cumuli, specie a ridosso delle vette, associati a qualche innocua velatura nel tardo pomeriggio. Possibili foschie in alcune conche prealpine tra la notte e l'alba, soprattutto in prossimità dei corsi d'acqua. Fenomeni assenti. Temperature massime in lieve contenuto aumento con elevata escursione termica giornaliera, soprattutto nelle valli, e valori sempre molto alti per il periodo di circa 6-8 gradi. Tipici della stagione estiva. Sono previste punte massime diurne comprese tra i 27 e i 31 gradi nelle basse conche prealpine, tra i 25 e i 29 gradi a quote comprese tra 800 e 1200 metri e intorno ai 18-20 gradi a circa 2000 metri. Venti in alta montagna deboli e moderati dal nord e nord-est. Lunedì 25 maggio. Anche in questa giornata il tempo si manterrà stabile con buon soleggiamento, appena leggermente disturbato da di modesti innocui nuvolamenti cumuliformi nelle ore calde. Fenomeni assenti. Temperature senza notevoli variazioni o un lieve ulteriore aumento, specialmente le minime, su valori tipicamente estivi, soprattutto quelli massimi, e con escursione termica giornaliera che si mantiene elevata. Sulle Prealpi a 1500 metri minima di 15, massima di 21, a 2000 metri minima di 12, massima di 18, su Dolomiti a 2000 metri minima di 10, massima di 20, a 3000 metri minima di 3, massima di 8. Venti nelle valli deboli o moderate a regime di brezza nelle ore diurne, in alta montagna deboli e moderati dal nord nord-est, a 5-15 km all'ora a 2000 metri e a 5-20 km all'ora a 3000 metri. Martedì 26 maggio, tempo ancora stabile e soleggiato con addensamenti sparsi a carattere cumuliformi generalmente innocui. Precipitazioni assenti. Temperature in ulteriore lieve aumento, specie nei valori diurni e in alta quota. Clima tipicamente estivo, con temperature ben al di sopra della norma e con elevata escursione termica giornaliera nelle valli. Sulle Prealpi a 1500 metri, minima di 15, massima di 21. A 2000 metri, minima di 12, massima di 18. sulle Dolomiti a 2000 metri minima di 11, massima di 20, a 3000 metri minima di 4, massima di 9. 20 nelle valli deboli e moderate regime di brezza nelle ore diurne, in alta montagna deboli e a tratti moderati dai quadranti settentrionali, a 5-10 km all'ora a 2000 metri e a 5-15 km all'ora a 3000 metri. Tendenza per mercoledì 27 maggio. Al mattino da soleggiato a parzialmente soleggiato, ma per una moderata attività cumuliforme che dalle ore centrali fino alla sera potrà determinare dei fenomeni di stabilità. Temperature pressoché stazionarie nelle valli e lieve cali in alta montagna, con valori ancora superiori al media del periodo. Venti in quota, deboli o moderati da nord a nord-ovest. Giovedì 28 maggio. Al mattino cielo da poco a parzialmente nuvoloso, con ulteriore intensificazione della nuvolosità associata a possibili instabilità delle ore centrali, con fenomeni sparsi anche a carattere di rilascio o temporale. Temperature in lieve flessione, venti in quota deboli o moderati settentrionali. Quota dello zero termico nella libera atmosfera alle ore 12. Domenica 24 maggio 3700 metri, lunedì 25 maggio 3800 metri, martedì 26 maggio 4100 metri, mercoledì 27 maggio 3900 metri, giovedì 28 maggio 3600 metri. Fine registrazione.

Una domenica dalla redazione, un attacco missilistico di massa ha colpito Kiev nelle prime ore di stamattina. Ci sarebbero 4 morti, almeno 60 persone.

0: Qualificazioni, la riminese ha perso contro la ceca Maria Butskova, numero 27 al mondo, in 2-7 col punteggio di 6-3-6-1. Tutto in attesa di Sinner, che giocherà martedì, e degli altri azzurri. È arrivata la primavera, ondata di caldo che anticipa l'estate, picchi al centro-nord con le massime che supereranno la soglia dei 30 gradi. Nei settori più centrali della pianura padana si potrebbero raggiungere anche i 35 gradi. È tutto, più tardi.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Chiudi gli occhi, che note sono?
3: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
4: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
5: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
4: Un thriller emozionante.
6: Scordatelo, ho chiuso.
4: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
7: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
8: Io sono solo un accordatore.
4: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
9: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
10: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
11: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
12: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
10: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
13: Lo lascerai, prima o poi.
10: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
14: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
15: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
16: Qual è il piano?
17: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
14: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
18: Troverò io la marmotta.
14: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

La voce della Valbelluna. La magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

Buon pomeriggio dalla redazione. Donald Trump programma accordi con l'Iran. I dettagli sono attualmente in fase di discussione. Così il presidente americano conferma la riapertura dello stretto di Hormuz, ma resta da sciogliere quello relativo al nucleare. L'agenzia di stampa iraniana Fars afferma che non è stato preso alcun accordo in merito. Un attacco missilistico di massa ha colpito Kiev questa mattina. Ci sarebbero

0: Geico knows there's a home you and a road you. Right now you're hearing home you. He's not in an RV. He's at home on a stair machine.
1: And staring at a not-so-motivational poster on my wall.
0: Meanwhile, road you never lacks motivation, because he's in an RV covered by Geico, with RV specialists who are as passionate about RVs as you. In fact, he only stares at views from on top of a mountain.
2: I'm on top of the world!
0: How's that for motivation, home you? It feels good to be a road you. It feels good to Geico.
3: Nucleare iraniano sarebbero stati una delle condizioni principali di qualsiasi accordo, ha riportato Fars. Elezioni amministrative, seggi aperti per gli 894 comuni al voto, sono oltre 6.600.000 gli italiani chiamati alle urne, aperte oggi fino alle 23, domani dalle 7 alle 15. Alle 12 l'affluenza al voto è stata del 14,73%, il leggero calo rispetto alla consultazione precedente. Per far fronte alla mancanza di sacerdoti, la diocesi di Verona ha deciso di aprire alle donne e ai laici nella figura di guide pastorali. Le parrocchie valorizzano la presenza delle donne nelle nostre comunità, è stato detto all'assemblea diocesana alla presenza del vescovo scaligero Domenico Pompili. Firenze è la provincia italiana dove i bambini vivono meglio, Bolzano conquista il primato nella qualità della vita dei giovani e Trieste guida la classifica dedicata agli anziani. Sono i primi dati della nuova edizione della qualità della vita per fasce d'età del sole 24 ore, presentata in anteprima al Festival dell'Economia di Trento. È tutto, a più tardi.
4: Le previsioni meteorologiche trasmesse da Radio Meano sono a cura di trepimeteo.com.
5: Ben ritrovati da Nikos Chiodetto di Trepimeteo, un nuovo aggiornamento con le previsioni per la giornata di lunedì, quando l'anticiclone subtropicale sarà unico protagonista del tempo su tutta l'Europa centro-occidentale. Anche l'Italia vivrà una fase stabile, se non per qualche locale temporale di calore del pomeriggio sull'arco alpino e sull'Appennino meridionale, altrove sole o qualche innocuo nuvolamento di passaggio. Temperature al centro-nord come se fossimo in pieno luglio, con massime in pianura padana e sulle centrali tirreniche fino anche a 32-33 gradi. Rimanete aggiornati sulle vostre località scaricando l'app di Trepimeteo.

0: The Billboard History.
1: The Billboard History.
0: The American Hot 100. I grandi successi senza tempo passano tutti da The Billboard History. Cari amici, bentrovati da Paolo Giusti e benvenuti al nostro consueto incontro con le classifiche Billboard, tra le quali spicca il countdown numero 1, The USA Hot 100. La puntata di oggi è presa quasi alla fine degli anni Ottanta. Un decennio magico è considerato il regno della musica pop e delle sue star. E allora diamo subito inizio ai canonici 60 minuti di grande musica senza tempo. Tratta dall'archivio storico di Billboard Magazine, eccovi la Hot 100 Top 10 del 17 maggio 1988.
2: Welcome to the biggest countdown in the world.
3: The biggest songs in America.
0: The American Hot 100. Eccoci dunque ad aprire i 10 posti più alti della USA Hot 100. Entrava nella top 10 al decimo posto questo brano dei Foreigner, che nello stesso periodo primeggiava nell'Adult Contemporary Chart. Un'appassionata ballata dal titolo I Don't Want to Live Without You. New entry al numero 10.

0: Dunque, il 14 maggio 1988 entrava nei primi 10 posti della Hot 100 Billboard I Don't Want to Live Without You, una canzone dei Foreigner che, a differenza delle precedenti, mancava della distintiva carica rock delle vecchie ballate del gruppo. Fu la voce solista di Lou Gramm a fornire comunque quel senso di emotività e raffinatezza, sostenuta anche da cori lusseggianti. Fu il 12esimo e ultimo singolo del gruppo ad entrare nella top 40 del countdown più famoso del mondo.
1: American Hot 100.
2: The Billboard History.
3: The Billboard History.
0: Salendo di un posto incontriamo un ottimo brano di Ice House, numero 9, Electric Blue.

0: Stazionario al numero 9 della HOT 100 c'era Electric Blue, un brano degli Ice House, coscritto da Eva Davis, cantante e fondatore del gruppo australiano, e John Oates del famoso duo statunitense All & Oates. Quest'ultimo dichiarò che se Davis non l'avesse pubblicata, la canzone sarebbe stata incisa proprio da All & Oates. In questa classifica fermò la sua corsa al numero 7, ma in patria conquistò la vetta dei singoli pop australiani.
1: The American Hot 100.
2: The Billboard History.
3: The Billboard History.

0: In salita al numero 8 della Hot 100 c'era Naughty Girls, un singolo di Samantha Fox, una canzone che purtroppo non ottenne lo stesso successo dei due singoli precedenti, che la portarono in vetta alle classifiche del Regno Unito, Svezia, Australia e Stati Uniti. Mi riferisco a Touch Me, I Want Your Body del 1986 e Nothing Gonna Stop Me Now dell'87.
1: The American Hot 100.
2: The Billboard History.

0: baby, you're my angel. Di nuovo ben trovati da Paolo Giusti e dal countdown numero 1, la USA Hot 100, i 100 singoli più popolari di maggior gradimento del mercato discografico americano. Qui in versione storica, grazie a Radio Fenomeni Hit Parade e all'archivio di Billboard Magazine, la rivista statunitense, punto di riferimento mondiale di musicisti e DJ. In discesa al numero 7 della HOT 100 il 14 maggio 1988 c'era Angel, una power ballad coscritta da Desmond Child e Steven Tyler e cantata dagli Aerosmith, un gruppo hard rock statunitense formatosi a Boston nel 1970 e ancora oggi in piena attività.
1: The American Hot 100.
2: All the hits. The Billboard History.
0: Al numero 6 invece c'era Always on My Mind, Pet Shop Boys.

0: Stazionario al numero 6 della Hot 100 c'era dunque Always on My Mind dei Pet Shop Boys, anche se in realtà si tratta di una cover di un famoso brano inciso dal grande Elvis Presley nel 1972 e naturalmente si differenzia dall'originale per una marcata sonorità synth pop. Nel 2004 il Daily Telegraph, famoso quotidiano inglese, stilò una classifica delle migliori cover di tutti i tempi e questa si posizionò al secondo posto. E adesso state ancora con me, sospendiamo come sempre la scalata al countdown più famoso del mondo e dedichiamo la parte centrale del nostro appuntamento alla rassegna dei numeri 1 delle altre principali Billboard Charts.
1: The Billboard History, the American.

Iniziamo dunque la consueta rassegna dei numeri 1 delle classifiche di genere redatte dalla rivista statunitense Billboard il 14 maggio 1988. In vetta alla Mainstream Rocker Play, la chart che elenca le canzoni rock più trasmesse dalle emittenti radiofoniche USA, c'era The Valley Road di Bruce Hornsby and the Range.

Al numero uno della mainstream rocker play americana dunque c'era The Valley Road di Bruce Hornsby and The Range, una canzone che raggiunse la vetta anche di un'altra importante classifica Billboard, la Adult Contemporary Tracks. Andiamo avanti, siamo alla Hot Rhythm and Blues Chart, dove primeggiava I'll Be Sure e Night and Day.

0: Il 14 maggio 1988 in vetta alla Hot Rhythm and Blues and Hip Hop Songs c'era Night and Day di I'll Be Sure, un cantante e compositore statunitense nato a Boston nel 1968 e ancora oggi in piena attività musicale. Continuando la carrellata odierna con le Billboard Hit Leader, vi segnalo che in vetta all'Adult Contemporary Chart c'erano i Foreigner e I Don't Want to Live Without You, brano che abbiamo già ascoltato nella prima parte della Hot 100. In vetta alla Top 200 Albums invece c'era George Michael e l'LP Fate.
1: The Billboard History.
2: The Billboard History. Well, I guess

Dunque, in vetta ai 200 album più venduti in America, il 14 maggio 1988 c'era Faith di George Michael. Fu il suo album di debutto da solista e grazie ai quattro singoli estratti come I Want Your Sex, One More Try, Faith e Father Figure, vinse un Grammy Award come miglior long play dell'anno. Andiamo avanti e siamo alla Hot Dance Play, dominata in quel periodo da questo motivo ballatissimo di Imagination, Instinctual. Give me the music.

Tra i brani più ballati nelle discoteche USA alla metà di maggio dell'88 c'era Instinctual degli Imagination, che oggi abbiamo ascoltato nella versione remixata da David Morales. Continuando la carrellata di hit leader nelle classifiche di genere a marchio Billboard, ci fermiamo al numero uno della Hot Country Songs, dove svettava I'm Gonna Get You di Eddie Raven.

0: Di nuovo ben trovati, io sono Paolo Giusti e questa è The Billboard History, la classifica storica per eccellenza che riscopre i grandi successi senza tempo inclusi nelle più importanti Billboard Charts, un appuntamento esclusivo con la storia della musica, firmato Radio Fenomeni Hit Parade. Il 14 maggio 1988 al numero 1 della classifica country americana c'era I'm Gonna Get You di Eddie Raven, anche se il suo vero nome è Edward Garvin Fatch, un cantautore statunitense nato in Louisiana nel 1944 e in attività dal 62 al 2018. A chiudere la panoramica di oggi, presa dal Billboard Hits of the World, voglio proporvi la canzone che in quel periodo era in vetta alla classifica dei singoli più venduti nel nostro paese. Si tratta di Perdere l'amore, un grande successo di Massimo Ranieri.
1: E adesso

Comunque ti capisco e ammetto che sbagliavo, facevo le tue scelte, chissà che pretendevo. E adesso che rimane di tutto il tempo insieme,

0: La rassegna dei numeri 1 Billboard oggi si chiude con un omaggio al grande Massimo Ranieri e a Perdere l'amore, un brano che il 14 maggio 1988 era in vetta alla classifica italiana. Bene, e con questo si esaurisce lo spazio dedicato alle classifiche di genere a marchio Billboard. Adesso state ancora con me, torniamo a scalare la USA Hot 100. Ci aspetta la sua Top 5.
1: All the hits. All the hits. The Billboard History.

0: Welcome to the biggest countdown in the world.
1: The biggest songs in America. The American Hot 100. 5, 4, 3, 2, 1.
2: Rieccoci dunque insieme per la terza e ultima parte del nostro appuntamento con la chart più famosa del mondo, che elenca i 100 singoli pop più apprezzati e di maggior successo del mercato discografico statunitense il 14 maggio 1988. Entrando nella top 5, incontriamo questo motivo di Natalie Cole, cover di un brano scritto da Bruce Springsteen, Pink Cadillac, numero 5.

0: Al numero 5 della Hot 100 c'era dunque Pink Cadillac, uno dei più grandi successi di Natalie Cole. Come vi ho anticipato poco fa, la canzone fu scritta da Bruce Springsteen nell'84 e pubblicata come retro di Dancing in the Dark. È un brano che utilizza la metafora del viaggio in auto come riferimento di attività sessuali. La Cadillac rosa, infatti, è una velata allusione all'organo genitale femminile.
1: The American Hot 100. The Billboard History.

0: In salita al numero 4 c'era la più alta new entry di questa edizione e una futura numero 1 per questa chart. È uno straordinario motivo di George Michael dal titolo One More Try. Come abbiamo potuto ascoltare poco fa, l'artista inglese nello stesso periodo dominava un'altra importantissima Billboard Charts, la Top 200 Albums, i 200 long play più venduti in America, e lo faceva con l'LP Fate, dal quale è tratta questa canzone. Fu il quarto singolo da quel lavoro a raggiungere il primato assoluto in America, mentre nessuno dei quattro brani estratti riuscì a farlo in patria, nel Regno Unito.
1: The American Hot 100.
2: The Billboard History.
3: The Billboard History.
0: Saliamo al numero 3 e siamo sul podio. Qui incontriamo Terence Trent D'Arby e Wishing Well, ex numero 1.

0: Di nuovo ben trovati da Paolo Giusti e dal countdown numero 1, la USA Hot 100, i 100 singoli più popolari di maggior gradimento del mercato discografico americano. Qui in versione storica, grazie a Radio Fenomeni Hit Parade e all'archivio di Billboard Magazine, la rivista statunitense, punto di riferimento mondiale di musicisti e DJ. In discesa al numero 3 della HOT 100 c'era l'ex number 1 di questa chart, Wishing Well, un motivo di Sananda Francisco Maitreya, o meglio Terence Trent D'Arby, un cantautore polistrumentista statunitense nato a New York nel 1962. Grazie a questo singolo e all'album che lo contiene, quell'anno vinse un Grammy Award come miglior voce R&B maschile, una voce con un timbro molto particolare che ricorda quello roco di Sam Cooke.
1: The American Hot 100, The Billboard History,
2: The Billboard History.
0: Salendo al numero 2 incontriamo un altro brano in ascesa verso la vetta assoluta del countdown più famoso del mondo. Si tratta di Shattered Dreams, uno dei più grandi successi di Johnny Hates Jazz, un gruppo inglese nato a Londra nel 1985.

0: Al numero 2 della HOT 100 del 14 maggio 1988 c'era dunque Shattered Dreams, il più grande successo commerciale di Johnny Hate Jazz, un gruppo pop new wave inglese ancora oggi in attività dal 1985, anche se nel 92 la band si era sciolta per poi riunirsi nel 2009. E adesso, alla fine della nostra scalata odierna, il countdown più famoso del mondo, da una costa all'altra degli States, questo era il nuovo number one. Al numero 1, Anything For You, Gloria Estefan.
1: The American Hot 100.
2: Numero 1.

0: 12 maggio 1988 la Hot 100 aveva un nuovo number one. Si tratta di Anything for You, una splendida e appassionante ballata di Gloria Estefan e i Miami Sound Machine. La cantante e leader del gruppo, Gloria Maria Milagrosa Fajardo Garcia, coniugata Estefan, nata a La Habana nel 1957, è ancora oggi in attività come solista e nella sua longeva carriera iniziata nel 77 ha pubblicato 26 album e venduto oltre 78 milioni di dischi in tutto il mondo. Nel 1993 ha vinto un Grammy Award per il miglior album latino tropicale, un long play nella quale hanno partecipato artisti come Tito Puente, Sheila Escovedo e la London Symphony Orchestra. Bene, e con il nuovo number one si chiude anche questa puntata con la USA Hot 100 e le altre principali Billboard Charts. Appuntamento alla prossima edizione di The Billboard History, la classifica storica per eccellenza, unica e inimitabile. Io sono Paolo Giusti, grazie per avermi seguito. Ciao a tutti e a presto!
1: Avete ascoltato
2: The Billboard History.
1: The Billboard History.

Buon pomeriggio dalla redazione. Donald Trump annuncia di aver trovato un accordo per la riapertura dello stretto di Hormuz, mentre il 5 giugno si torna a Islamabad per una serie di colloqui. Washington e Teheran trattano una tregua di 60 giorni. L'accordo sospenderebbe le ostilità anche in Libano e prevederebbe l'impegno di Teheran a rinunciare alle scorte di uranio. Giorgia Meloni condanna il pesante attacco russo che ha colpito le infrastrutture civili in Ucraina, causando 4 morti e almeno 80 feriti. La nostra solidarietà va alla popolazione ucraina che da oltre 4 anni subisce le drammatiche conseguenze di questa guerra, ha detto la Premier. Amministrative, voti annullati, operazioni di voto sospese per qualche ora in alcune selezioni elettorali del comune di Reggio Calabria per un errore nella consegna delle schede per le circoscrizioni. Restano aperti fino alle 23 i seggi per gli 894 comuni al voto. Domani si vota dalle 7 alle 15. Italiani morti alle Maldive, la settimana che inizia domani sarà cruciale per stabilire le cause della tragedia avvenuta nelle profondità marine dell'atollo di Vavu. Le salme dei 5 sub italiani morti sono all'obitorio dell'ospedale di Gallarate, dove lunedì si procederà con le autopsie. Vela Luna Rossa ha vinto il match race conclusivo a Cagliari nell'ultima giornata di regate preliminari dell'America's Cup. Nella finale l'equipaggio italiano ha battuto il team New Zealand. Il team Luna Rossa Women in Yanf è rimasto fuori dalla finale nonostante fosse al comando della classifica dopo le prime 2 giornate. È tutto, a più tardi. Buona domenica dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. La Serie A si prepara alla notte dei verdetti con l'ultima giornata che si chiude stasera quando si decreteranno le ultime 2 squadre che approderanno alla prossima Champions League. Milan e Roma non possono sbagliare rispettivamente contro Cagliari e Verona. La tensione sarà massima con Juventus e Como pronte ad approfittare di un passo falso. Il match dei ragazzi di Fabregas si intreccia con la lotta a salvezza che vede ancora coinvolte Cremonese e Lecce, quest'ultimo con un punto di vantaggio sui Lombardi a 90 minuti dal traguardo. Intanto, nell'anticipo del pomeriggio, il Parma ha battuto 1-0 il Sassuolo con gol di Pellegrino. Il Giro d'Italia, Frederick Lavic della Uno Mobility ha vinto sul traguardo di Milano la tappa di oggi della Corsa Rosa. Il corridore scandinavo ha battuto i compagni di fuga Mirko Maestri del Team Polti e Martin Marcellusi della Bardiani. Il gruppo Magliarosa è arrivato al traguardo dopo pochi secondi, regolato dal francese Magnier. Il tennis, primi impegni azzurri a Roland Garros. Questa mattina si è interrotta l'avventura di Lucia Bronzetti, sconfitta al primo turno. In campo maschile, in attesa di Sinner, impegnato martedì, e dopo Federico Cina, è in programma la doppia sfida Italia-Francia con Mattia Bellucci e Lorenzo Sonego, che affrontano Quentin Nalisse e Pierre Herbert. Vela Luna Rossa ha battuto il team New Zealand Principal nel match race conclusivo a Cagliari nelle gare preliminari della Louis Vuitton America's Cup in vista della sfida del 2027 a Napoli. L'equipaggio italiano ha condotto la finale dall'inizio alla fine ed è riuscita ad anticipare i neozelandesi.

0: vento costante sui 12-13 nodi ha soffiato su un campo di regata perfetto, confermando Cagliari come uno degli scenari più spettacolari per far volare i velocissimi a C40 e monoscafi Fouling capaci di superare i 40 nodi. La nazionale femminile di pallavolo stringe i tempi della preparazione in vista della Nations League 2026, la cui prima tappa è in programma dal 3 giugno a Brasilia. Dopo il quadrangolare di Genova che si chiude stasera, il CT Julio Velasco ha convocato 17 atlete per due collegiali in programma al Centro Pavesi FIBAV di Milano dal 25 al 29 maggio. Il primo gruppo si radunerà domani, mentre il secondo raggiungerà il collegiale mercoledì. Al termine delle attività è previsto irrompete le righe, salvo eventuale partecipazione alla prima tappa della Nations League. Dalla redazione sportiva è tutto.
1: Se te va, racconta cosa fai per farlo sapere in giro. Se te va, sfoglia dove andare.
2: Dalla redazione di Se te va, arma con i già farsa di con DJ, va ora in

Io proprio mi gioco qualsiasi dibattito, qualsiasi contesa in assoluta accademia, perché insomma non è che si può venire alle mani per una cosa del genere, non si viene mai alle mani, però insomma una qualsiasi discussione, io dico di no, perché sì, ok, aiuta, però anche danneggia. E di chi stiamo parlando? Di cosa stiamo parlando per essere più corretti e precisi dell'algoritmo, perché l'algoritmo cosa fa? Vi facilita il compito di provare delle cose, però vi fa perdere, ragazzi, tanto, tanto di quel tempo.

per diverse settimane al numero uno della DJK7, si mantiene comunque in top 7. Questa cosa non può farci altro che piacere, la stiamo vedendo un po' in giro sui social che si diletta con delle cover pseudo improvvisate, ma attenzione perché dal suo scoppiettantissimo cassetto sta per venire fuori il nuovo singolo. Un altro microfono davvero degno di grande attenzione della

che si ricorda, avete rimosso la città dei fiori? Assolutamente no, che è più bella anche quando il festival non c'è, perché si può vedere la costa ligure e gustarsela un po' più tranquillamente, dai, piuttosto che nel parapiglia che c'è. Però è anche senso di vitalità, no? Sanremo in febbraio è qualcosa di unico al mondo, come ogni mattonella singola dell'Italia lo è senz'altro. Però adesso dobbiamo fare lezione di storia, geografia e turismo. Dobbiamo salutarci con la nuova numero 1 della numero 5, Conquista l'oro, questa che è nei miei DM e arriva proprio da Sanremo, perché c'è un trio, li abbiamo avuti anche ai nostri microfoni grazie a Barbie De Laurentiis, che è riuscita a intercettare Sonico. E allora Blind Elmai

0: Abbiamo trasmesso 7 va DJ K7 per 7 va and 7va.it Arma con Jafar Zadigan DJ
1: from 7va.fm/Alti Radio.

0: from7va.fm オリトラジオオールゴーデー from7va.fm バルトラジオオールゴーデー from7va セアルテラジオアルゴーデ
1: ー from7va.fm LT Radio オールゴーデ
2: ー from7va FM barra diagonal Alterradio, Algo Day.
3: From 7 bar FM Alterradio, Algo Day.
4: From 7 bar.fm barra Alterradio, Algo Day.
5: From 7 bar.fm Nautiradio, Algo Day.
2: From 7va.fm/Alterradio, Algo Day.From 7va.fm/LTRadio.
6: Eccoci per una nuova puntata di Algo Day. Questo è il solito orario per le emittenti oltre 80, le altre radio collegate con la redazione di 7va.fm più volte al giorno. Salutiamo tutti quanti gli editori, i DJ, i tecnici di messa in onda, quello che vi pare, però il messaggio numero uno va da Seven Cat Daisy. In effetti l'ospite che abbiamo ha come amica una gattina e quindi ci somigliamo, la nostra presidentessa qui in studio, anzi qualche situazione dei livelli al mixer magari dipende proprio da Seven Cat, la nostra gattina, la presidentessa. Però non dobbiamo parlare di animali, anche se in qualche maniera toccheremo il tema, perché abbiamo Jimmy, che abbiamo conosciuto a Roma, collegato con noi in telefonica, dovrebbe essere già in linea, vediamo se c'è. Pronto?
7: Certo, ciao.
6: Allora, come sta Daisy, la cosa più importante?
7: Sta bene, sta benissimo, sta dormendo.
6: Benissimo, allora James William Mazza è il vero nome di Jimmy, che ha scelto questo nomignolo per omaggiare i genitori. Più nel dettaglio, come sono andate le cose?
7: Beh, allora, i miei genitori, quando sono nato, seguivano un cantante che chiamava Buffett, era James William Buffett, in arte Jimmy Buffett, e hanno voluto chiamarmi così per omaggiare il cantante. Io, avendo intrapreso questa carriera, questo percorso nella musica, ho voluto sia omaggiare il cantante stesso che la scelta dei miei genitori, quindi prendere come nome d'arte Jimmy.
6: Oh, sul canale YouTube è presente un tuo video, un tuo pezzo giornalistico, un bellissimo reportage in cui si rimane colpiti dall'ottima regia. Fai complimenti agli amici e ai colleghi che lo hanno realizzato. Ma la cosa che spicca, parlando artisticamente, c'è questo attaccamento tuo quasi a livello feticistico verso il CD in forma fisica, e su questo non possiamo che approvare questa tua amorezza nel toccare la musica. Amorezza non esiste, però mi è venuto questo sentimento d'amore nel toccare proprio la musica, che oggi diventa sempre più file, sempre più percettibile solo a livello sonoro, che è la cosa più importante. Poi insomma, toccare anche un CD, una volta c'erano gli album in vinile, va bene, però almeno il CD deve esserci, giusto?
7: Assolutamente sì, è il mio primo album, io volevo avercelo in casa fisico, come dico appunto anche in quella vista, cioè tenerlo anche in mano è stata una bella soddisfazione, una bella emozione anche, e mi ha sfiorato anche l'idea di farlo in vinile, sono sincero. Però ora come ora l'ho stampato in formato CD.
6: Benissimo, tra l'altro abbiamo parlato del fatto che siamo conosciuti a Roma, allora salutiamo Alice e anche Mario Greco, perché ci siamo conosciuti nell'EDM Contest, era già il 3 novembre, però abbiamo goduto di una Roma primaverile, mamma mia che bel sole, qua invece le cose si iniziano a rannuvolare.
7: Assolutamente.
6: È stata una bellissima giornata piena di musica, e abbiamo sentito da te Schegge di 66, il brano che intitola l'album. Prima però di ascoltarlo, perché so che quello a cui tieni di più, un ghiottissimo antipasto, infatti tu sei cantante, anche cantautore, però hai un grande amico che spesso ti realizza e scrive per te, c'è una bellissima che adesso andremo ad ascoltare, che è Neve alle Maldive.
7: Assolutamente sì, Neve alle Maldive è il è il singolo che ho fatto uscire appena dopo l'uscita del mio album, quindi fa parte poi del nuovo progetto ed è il brano che è stato scritto e prodotto da Alistair Madei, che saluto e ringrazio.
6: Mamma mia che malinconia, c'è la fine di questo amore e la neve, proprio il freddo che lascia un amore quando finisce, se posso interpretarla anche io, boh.
7: Sì, più o meno, anche se è quell'amore tossico di cui comunque non ci vogliamo allontanare del tutto. Sì, l'amore è finito, però forse non lo vogliamo accettare, come quelle carpe vecchie che non butto, no? Che si viene a dire nella canzone, e quindi è quello di altro.
6: Beh, se uno ama sul serio, ma è difficile che se la decisione viene presa dall'altra parte, no, approvi questo terminare. Tutti abbiamo sofferto per amore ed è una malinconia che non può mancare nella formazione, no, di un individuo. Però sentiamo il pezzo, se no continuo a filosofeggiare.

0: che bisogna ascoltare poco, perché sennò accende in tutti noi sicuramente qualche nevicata che nel cuoricino nascondiamo, ripeto, inevitabile per ogni essere umano aver sofferto per amore. Però c'è un'altra situazione che tu hai voluto fotografare, che è Schegge di 66, non a caso il titolo dell'album.
1: Sì, beh, allora Schegge di 66 in un certo senso è la parte prima, no? È proprio la delusione in amore. Praticamente è una canzone proprio molto autobiografica, dove io racconto una festa, di una delusione. Io ho esagerato con il bere e mi sono poi risvegliato in ospedale senza troppi ricordi di quello che è stata quella serata. I miei genitori non erano neanche in Italia, erano in Germania, che erano andati a prendere le mie sorelle che lavoravano lì quell'anno. Siamo tra il 2016 e il 2017, e infatti io nella canzone dico con che coraggio i miei, appunto, poi hanno saputo la cosa, comunque sono stati chiamati dall'ospedale. Quindi insomma è stata un'esperienza traumatica sicuramente, però mi ha comunque anche insegnato tante cose da non ripetere, da non fare. Però io da quell'episodio, che è un episodio brutto, negativo, ho voluto trarci anche qualcosa di bello, perché ho voluto comunque crearci questa canzone, girarci un videoclip, e nelle riprese di questo video tra l'altro si sono conosciute anche mia sorella e il suo fidanzato, quindi cose che comunque vanno un po' a migliorare la situazione, anche se di per sé racconto un episodio molto felice.
0: Beh, insomma, tragedia sfiorata, però una bella pagina di educazione, no?
1: Assolutamente.
0: Una pagina di un manuale tridimensionale, con questo risvolto anche sentimentale con il nuovo cognato che è apparso, no? Quindi benissimo. E allora l'ascoltiamo questa Schegge di 66. Potrei sentire

0: Eccola qui la title track del primo album di Jimmy. Jimmy è davvero un artista particolare, del resto se sfoglierete le nostre riviste, le riviste del bouquet di Siamo Da Magazine, vedrete le sue giacche coloratissime e cangianti. Però insomma questa profondità artistica, non sei mai fermo, so che stai studiando altra musica, sei partecipante attivo in un coro, insomma non stai mai fermo, no? E quindi oltre a studiare a Genova, giusto?
1: Sì, io studio storia all'Università di Genova.
0: E quindi cosa stai studiando? Strumenti ritmici oppure solistici?
1: Allora, attualmente come strumenti sto imparando a suonare la chitarra acustica e ben presto inizierò anche a suonare il piano.
0: Bene, bene, così metterai sicuramente sui fornelli altre pentole che produrranno dei nuovi brani, no? Comunque col tuo amico continuerai a scrivere a quattro mani, ecco perché Schegge di 66, l'abbiamo detto ampiamente, essendo autobiografico, lo dici una parola, l'hai invece scritta tutta quanta tu, no, parole in musica.
1: Allora, Schegge di 66, anche quella è stata scritta a quattro mani, però ecco, un ragazzo del mio studio, perché è una canzone che io volevo presentare poi alle selezioni per Sanremo Giovani nel 2022, e volevo che comunque il messaggio non diventasse banale, fosse comunque ben steso, quindi ho cercato poi un aiuto da parte di Duilio Di Meglio, in arte Di Meglio, che è l'occasione anche per lui di salutarlo e ringraziarlo. E quindi anche Schegge di 66 è scritta a quattro mani, ma ho voluto fare così perché comunque volevo che venisse proprio spiegato e raccontato tutto al meglio.
0: E beh, insomma, un album, qualche singolo, ma tanto da dire. Sicuramente tornerai ai nostri microfoni, Jimmy, perché anche tu fai parte dell'esercito dell'A4F, non dimenticarti di così slanciare il nostro messaggio per la nostra nuova forma di comunicazione. Quindi sono sicuro che nel giro di qualche tempo torneremo a fare una chiacchierata proprio all'interno di Algodei. Per adesso è tutto, un saluto. Come ti troviamo sui social?
1: Allora, mi trovate su Instagram come Jimmy98Official, su Facebook come James William Mazza, il mio canale YouTube è Jimmy, e mi trovate anche sul mio sito web che è Jimmy Official Website.
0: Benissimo, allora alla prossima, ciao, risentirci.
1: Ciao, ciao, ciao.
0: E salutiamo così Jimmy, naturalmente finisce qui questa puntata di Algodei. Collegate oltre 80 emittenti, sono le Alte Radio, in interconnessione con la redazione di 7va.fm, domani alla stessa ora un altro numero. È tutto per il momento, te lo do da Chico Catenacci.
2: From 7va.fm/LTRadio. All go day. From 7va.fm/LTRadio.

Sei all'ascolto di Radio Meano, la web radio delle Dolomiti Bellunesi. Radio Meano, ci puoi trovare anche su Play Store. Scarica la nostra nuova app. Radio Meano, passione vera. Ascoltala in tutta la sua semplicità.

0: Buonasera dalla redazione. Donald Trump ha dichiarato che il blocco dei porti iraniani a Hormuz rimarrà in vigore fino alla firma dell'accordo. I media parlano di possibili colloqui USA-Iran il 5 giugno dopo l'accordo preliminare. Alcuni funzionari iraniani parlano di sospensione anche del conflitto in Libano e dello sblocco di 25 miliardi di beni iraniani congelati. È di un morto e almeno 40 feriti il bilancio del massiccio attacco russo su Kiev di questa notte. Secondo il capo dell'Agenzia di Polizia Metropolitana di Kiev, si contano più di 40 luoghi in tutta la città danneggiati. Condanna della Premier Meloni e del presidente francese Macron. Urne aperte dalle 7 di stamattina fino alle 15 di domani in quasi 750 comuni e 18 capoluoghi in tutta Italia. È l'ultimo grande appuntamento elettorale prima delle politiche del prossimo anno. Alle 12 l'affluenza al voto è del 14,73%. Tante le sfide simbolo da Venezia a Reggio Calabria per una tornata che coinvolge circa 6 milioni di elettori. Un uomo di 36 anni si è dato fuoco nello stabilimento Amazon di Torrazza Piemonte. È successo nella notte, in corso le indagini per capire le origini del gesto. Pare per motivi legati a un legame sentimentale con una lavoratrice. L'uomo non è un dipendente Amazon. Lo sport si è conclusa con una fuga vinta dallo scandinavo Lavic, la 15ª tappa del Giro d'Italia con arrivo a Milano. Lavic ha vinto davanti a Maestri e Marcellosi. Lo sprint di gruppo è regolato da Magnier, che torna a maglia ciclamino. Vingegaard conserva la maglia rosa. È tutto, a più tardi.
1: Le previsioni meteorologiche trasmesse da Radio Meano sono a cura di trepimeteo.com.
2: Ben ritrovati da Nikos Chiodetto di Trepimeteo. Nuovo aggiornamento con le previsioni per la giornata di lunedì, quando l'anticiclone subtropicale sarà unico protagonista del tempo su tutta l'Europa centro-occidentale. Anche l'Italia vivrà una fase stabile, se non per qualche locale temporale di calore del pomeriggio sull'arco alpino e sull'Appennino meridionale, altrove sole o qualche innocuo nuvolamento di passaggio. Temperature al centro-nord come se fossimo in pieno luglio, con massime in pianura padana e sulle centrali tirreniche fino anche a 32-33 gradi. Rimanete aggiornati sulle vostre località scaricando l'app di Trepimeteo.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e la magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Benvenuti a Radio Meano.

Suoniamo il meglio della musica internazionale di tutti i tempi. Informiamo in tempo reale con le news da ogni parte del mondo. Radio Meano, your station, your music, your life.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e il suono delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

dirti che mi manchi, sai. Scusa se ti scrivo ogni volta, ma è più forte di me. E anche oggi mi sono svegliata con un tuo sorriso. E anche oggi ho spostato la sveglia di qualche minuto. Sono uscita in ritardo, come tutte le volte. Forse è la malinconia, forse è che non sei qua.

In un pezzo di vetro, una strada nel cielo. A chi resiste anche nei giorni più duri, dice cose straordinarie con parole comuni, per i sogni di tutti e non solo di alcuni, e vede orizzonti anche ad occhi chiusi. Tu chiami

0: cose che non sai di me.
1: Buonasera dalla redazione. La guida suprema Khamenei avrebbe approvato il quadro generale dell'accordo USA-Iran, ma resta ancora da vedere se questo si tradurrà in un accordo definitivo. Intanto il premier israeliano Netanyahu ha invece detto di aver ricevuto rassicurazioni da Trump sul fatto che il programma nucleare iraniano sarà completamente smantellato. Le forze armate israeliane respingono le accuse di abusi commessi dai soldati nei confronti degli attivisti della flottiglia. Ad affermarlo è l'unità del portavoce dell'IDF, spiegando che al porto di Ashdod gli attivisti erano sorvegliati dal personale del servizio penitenziario e dalla polizia. Urne aperte dalle 7 di questa mattina e fino alle 15 di domani in quasi 750 comuni e 18 capoluoghi in tutta Italia. È l'ultimo grande appuntamento elettorale prima delle politiche del prossimo anno. Voti annullati, operazioni sospese per qualche ora in alcune sezioni elettorali del comune di Reggio Calabria per un errore nella consegna delle schede. Le Maldive si preparano a un giro di vite sulle immersioni dopo la morte di 5 sub italiani. Ad anticiparlo, il portavoce capo dell'ufficio del presidente, poche ore dopo il recupero dei corpi e il loro arrivo in Italia. Si tratterebbe di un netto irrigidimento del regolamento per le immersioni tecniche all'interno di relitti o spazi angusti. La Serie A si prepara alla notte dei verdetti con l'ultima giornata che si chiude stasera per la qualificazione in Champions. Milan e Roma devono guardarsi la Juventus e Como. In chiave di salvezza ancora coinvolte Cremonese e Lecce, quest'ultimo con un punto di vantaggio sui Lombardi a 90 minuti dal traguardo. È tutto, grazie per averci seguito.

Benvenuti su Radio Meano. Le seguenti notizie locali sono tratte da newsinquota.it, in conformità con la Convenzione di Berna e l'articolo 70 della legge italiana sul diritto d'autore numero 633 del 1941. Amministrative 2026, 8 comuni al voto. In vista delle amministrative del 2026, 8 comuni della provincia saranno coinvolti nel processo elettorale. Tuttavia, a Vodo di Cadore non si voterà, poiché non è stata presentata alcuna lista entro la scadenza fissata un mese fa. Di conseguenza, il comune è destinato al commissariamento prefettizio e rinvierà le elezioni al 2027. Autotrasporto in crisi, 180 milioni di euro di extra costi e Belluno perde un'azienda su tre.

La voce della Valbelluna. La magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e il suono delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

ancora il posto, anche se ci sono anziani in piedi con un braccio rotto. So che siamo stati bene e che questo vale tutto. Siamo virgole che non hanno il coraggio di essere punto.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
2: Chiudi gli occhi, che note sono?
3: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
4: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
5: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
4: Un thriller emozionante.
6: Scordatelo, ho chiuso.
4: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
7: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
8: Io sono solo un accordatore.
4: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
9: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
10: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
11: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
12: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
10: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
13: Lo lascerai, prima o poi.
10: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

Suoniamo il meglio della musica internazionale di tutti i tempi. Informiamo in tempo reale con le news da ogni parte del mondo. Radio Meano, your station, your music, your life.

0: Se sei qui anche questa notte, è perché vuoi sognare con noi. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Ogni notte, dopo mezzanotte.

0: Emozione notte.
1: Selezione speciale per sognare e amare.
0: Emozione notte.
1: Un viaggio sensoriale nel regno della fantasia.
0: Emozione notte.
1: Emozione notte. La musica c'è.

0: Lasciati avvolgere dall'emozione della notte, con tutta la musica per sognare. Solleva il tuo spirito e lasciati trasportare dall'incanto delle parole e delle note.
1: Emozione notte.
0: Emozione notte.
1: Ogni notte dopo la mezzanotte.

0: Accendi la radio. Accendi il cuore. Accendi Emozione Notte.
1: Emozione Notte.
0: Ogni notte, dopo mezzanotte.
1: Emozione Notte. Emozione Notte.

0: Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Selezione speciale per sognare e amare. Un viaggio sensoriale nel regno della fantasia. Emozione notte. La musica c'è.

0: Nel silenzio della notte le emozioni si accendono, melodie che risuonano nell'anima. Per chi desidera sognare, amare e pensare, emozione notte. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Emozione notte. Tutte le notti, dopo mezzanotte.